0: ragazzi, grazie a tutti.
1: Dunque, ha vinto Sanremo Sal Da Vinci, ma noi l'anno scorso lo cantavamo già questo brano, Rossetto e Caffè, la voce del nostro Jonathan.

0: avvicinatevi vicino al palco.
1: Migliaia di
0: venite avanti tutti, tutti avanti, tutti
1: all'estero. Più di 50 album pubblicati e una miriade di copie di dischi venduti. Ha lanciato tantissimi brani di successo e con la sua orchestra ha fatto ballare e divertire almeno 3 generazioni. Signore, signori, il grande

come sempre al sabato sera, adesso con queste televisioni, adesso qui si fanno delle serate da sballo, è vero? Allora facciamo l'applauso alla direzione, lo facciamo bello grande e forza, non abbiate problemi a fare gli applausi, fanno bene alla salute. Grazie, grazie, grazie di cuore. Allora noi faremo un programma, cerchiamo di farvi divertire, ce la mettiamo tutte, però dipende non solo da noi e anche da voi. Perciò signori, a tutti quanti, buona serata e buon divertimento. Grazie, vai! Bene. E cominciamo subito con le belle canzoni italiane, le canzoni che voi conoscete, le canzoni che voi avete amato, abbiamo amato, e le canzoni di adesso. Beh.

grandi successi degli anni 60 cantati per voi, sicuramente con il vostro applauso. Grazie. Grazie, grazie, grazie a queste belle canzoni di una volta. E noi andiamo avanti con le canzoni alla Bagutti del nostro repertorio che voi ci chiedete sempre. E arriviamo dalla voce di Francesca con la prima, Gli occhi belli della vita.

Forza l'italiana per voi. Bene, bene, grazie di cuore. Se adesso facciamo una mazurka, vi incazzate molto? Allora proviamo a fare una mazurka e arriviamo con non baciare.

0: strada dice non fumate, non fumate.
1: Sì maestro, ma Giada dice anche la gomma ti può aiutare. Qui non si chiama gomma.
2: Come si chiama Walter?
1: Si chiama cicles.
2: Ah davvero?
1: Sì.
2: Allora adesso lo imparo.
1: In Piemonte cicles.
2: Cicles.

0: da non fumare.
1: Grazie.
0: Bene, e dopo la mazurka arriva subito un bel valzer, due belle canzoni. Buonasera. Anche queste fanno parte della storia Bagutti.
1: Cominciamo così.

0: dalla voce di Martina, cuore di mamma.
1: A tutte le mamme, grazie, grazie. Ah, ma adesso andiamo sempre avanti, con il

E terminiamo la sera con una bella polca scatenata. A presentarvela sarà Jonathan e il suo clarino.

Jonathan, grazie. Bene, e lì se l'abbiamo fatto così i ballerini non si possono lamentare. Un bel tango sta per arrivare. Tango col caschè, vai.

0: Bravi, bravi. Grazie.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube. Radio Liscio.
0: Per terminare il ciclo del Liscio, un bel valzer lento, bello, bello, bello, bello. Anzi, facciamo una bella cosa. Noi proviamo a farne due. Il primo si intitola I ragazzi della terza età.

0: E questo è il primo. Ne facciamo un altro, ancora più bello, e sono sempre canzoni che fanno parte della storia Bagutti.
1: Arriva Amanti.
0: Questo si intitola Carezze. Amanti, amanti.

L'orchestra, l'orchestra. E questo motivo così bello lo voglio dedicare con tanti auguri di buon compleanno ad Antonella, dagli amici.

0: Walter D'Angelo. Bene, grazie.
1: Grazie.
0: Grazie del vostro applauso. Alziamo il ritmo un pochettino, pochino pochino, e arriviamo con

la signora Antonella, dagli amici. Dalla direzione e dall'orchestra.

grazie di cuore. E terminiamo con la canzone vincitrice del Festival di Sanremo, dalla voce del nostro Jonathan, arriva

0: E voglio un applauso per il nostro Jonathan.
1: Grazie.
0: Grazie. Grazie. Allora vedo i ballerini del ballo di gruppo che sono già pronti, sono già scatenati. Noi partiamo subito con l'Aligari, però io vi voglio qui vicino al palco, quelli che fanno il ballo di gruppo qui vicino a noi, qui vicino agli altri, vadano dove vogliono, qui vicino, sotto il palco, proprio vicino al palco.

0: E Mauro, dov'è Mauro, sassofonista?
1: E sempre avanti.
0: Pensate, quando saremo qui l'ultimo dell'anno, faremo una festa indimenticabile, l'ultimo dell'anno con noi, qui.

0: detto bello impossibile. Grazie, grazie di cuore. Io sempre ballo di gruppo, i ricchi e poveri, dove l'abbiamo lasciato. Andate pure avanti, avanti, avanti, avanti.
1: Vai, vai con noi.
0: Avanti francese, italiano.

Grazie. Allora, intanto che siete in pista, ne facciamo ancora uno e poi rallentiamo il ritmo. Andiamo. Rapsodia in blu.

0: applauso le quattro voci dell'orchestra. Sì.
1: Grazie
0: di cuore. Teniamo sempre il ritmo un pochettino alto e poi facciamo qualche letto, eh. Io voglio vivere.

0: grazie di cuore.
1: Grazie, adesso rallentiamo un po' il ritmo e vi facciamo riposare con questa bella canzone dal titolo Minuetto. Ve la presenta Martina.

Martina, grazie, titolo grazie. Del nostro ultimo LP, richiesto, dedicatissimo. La coperta ricamata.

grazie a tutti, grazie, grazie di cuore. Ancora una canzone che dice 50 primavere, 50 primavere. Signora, vabbè. Grazie.

0: 50 primavere, signori. E lo dice Walter D'Angelo.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Bene, grazie, grazie di cuore. Alziamo un po' il ritmo. Questa bella canzone di Iva Zanicchi per questa sera. E lei a presentarvela, la nostra Giada Testarda.
5: Io.

0: bruciata.
1: A tutti voi, testarda io. Grazie,
0: bene,
1: di cuore.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie. Ancora una bella serie di canzoni italiane, questa dei grandi ricchi e poveri.

Grazie. Bene, grazie. Per gli amanti, prima di fare la pausa, un bel Aligale con ballo di gruppo. Forza, vai.

0: Bene, bene, grazie. Grazie di cuore.
1: Grazie.
0: Hai visto che sono ritornati i grandi successi degli anni 90? Adesso per 10 minuti ve li facciamo ballare e ve li facciamo cantare, però dovete venire più vicino al palco, più vicino al palco, tutti, tutti, siete anche ripresi dalla televisione, vai! Tutti, tutti, adesso abbiamo bisogno di voi, se non venite come facciamo? Con le mani,

c'è un'onda da spostare targata G come Gorizia, S come Sondrio, 827. Se non l'andate a spostare c'è il rischio che i carabinieri

0: 40 anni in meno, 40 anni in meno. Io mi rivolgo a chi ne ha di più, eh?
1: E arrivano loro, i Bonnie M. Allora, vi chiediamo di avvicinarmi ancora un passo al vicino al palco, vicino al palco, dai, tutti. Adesso facciamo un ballo tutti insieme, eh? Mi dovete guardare però, eh? Avvicinatevi ancora un po', ancora un pochettino. Ancora un passo, così, perfetti. Al mio via, scateniamo l'inferno. Dai, tutti sulle braccia, su, tutti. Questa la conoscete tutti. Si parte di così, eh?

0: Fino a qui siete stati tutti bravi. Adesso però, per coronare il tutto, ci vorrebbe da parte vostra, per noi e per voi, un super e grandioso applauso! Grazie, ora continuiamo, pronti? Vai!
1: Ma qui ci vuole la voce, eh? Siete pronti? Siete pronti? Adesso! Via! Fatevi sentire! Fatevi sentire!
0: Fate il cuore, il cuore!

0: qui dobbiamo migliorare. Vai.
1: Non sento la voce, non sento la voce. Ci riproviamo, ci riproviamo. Pronti? Adesso, vai!

말고. Vorremmo in pista anche le ragazze argentate, eh? Dai! Di nuovo, vai! Fate il cuore, così! Così non è il cuore, così!

0: Vorremmo sentire la vostra voce però adesso, eh?
1: Vai!
0: No, no! Il maestro non sente da qua.
2: È da ieri sera che io sono sordo. Come posso sentire?
0: Voce, vai! Passiamo la ritmica, eh? Ancora una volta. Sentiamo la vostra voce, vai!
2: Bene, grazie di cuore, le facciamo ancora un pezzettino e poi aspettiamo il gestore, il nostro gestore del locale, che è già pronto. Avvicinatevi un pochettino e vi facciamo ricordare ancora gli anni.

0: tempo. Rimane solo il vostro applauso, grazie. Grazie di cuore. Grazie, adesso invito sul palco il proprietario, l'amico John. Dov'è? Eccolo qui, porca. Tus, stop. Gli diamo un microfono, un microfono eccellente. Ti do anche il mio, ma non è così bello.
1: Hai fatto il capodanno qua?
0: No, questo è l'inizio per farle.
1: Avete fatto
0: Giorgio,
1: le prove?
0: Giorgio,
1: dimmi.
0: Questo è l'inizio per farle capire cosa succederà il 31 dicembre.
1: Cosa succederà il 31 dicembre? Cosa succederà? Tu lo sai, Beppe, cosa succede? Ciao. Non lo sai? 31 dicembre sarà con l'orchestra di Franco Bagutti, quindi facciamo ancora un bel applauso a questa bellissima orchestra. Olè!
0: Grazie a tutti! Grazie!

In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di 3bmeteo. Ci attende un giovedì in prevalenza soleggiato sul nostro territorio. Dal pomeriggio solo da segnalare la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola. Temperature massime stazionarie con calde d'afa ancora intensi, specie al centro-nord, dove si sfioreranno ancora una volta i 36-37 gradi. Calde d'afa che continueranno a farsi sentire anche di notte. I venti saranno deboli e con mari calmi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di 3bmeteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno, ben ritrovati ad Energia Contagiosa in questo giovedì 25 di giugno. Mamma mia, signori, l'estate qua ormai è lanciata ad ampie falcate. Finalmente arrivano i mesi delle feste, delle spiagge, delle passeggiate. Già tanti amici ci scrivono dalle spiagge tutti i giorni, 331-335-6565. Beati voi, ma un abbraccione anche a tutti coloro invece che sono al lavoro, e che si approcciano ad affrontare una giornata impegnativa. E vabbè, noi siamo anche qua per questo, no? Per sollazzarvi sotto l'ombrellone, ma anche per accompagnarvi e darvi qualche sorriso nella quotidianità di tutti i giorni. Per quel che ci riguarda, ci lanciamo al weekend, perché signori, giovedì ormai ci siamo quasi, le porte si stanno per spalancare. Tra l'altro, oggi, in questo giovedì 25 giugno, che è la giornata dei lavoratori marittimi, e allora un abbraccione a tutti i lavoratori marittimi all'ascolto. Siamo pronti per cominciare. C'è anche il nostro Max, al quale do il buongiorno in regia, Max Quarti. E allora, Max, che dici? Balliamo un po' per scaldare l'atmosfera.

E allora di nuovo ben ritrovati a tutti in questo giovedì 25 giugno, carissimi. Al microfono il vostro timoniere Alessio Molla, allo fa cose, mi trovate così anche su Instagram e su TikTok. E invece in regia il nostro Max Quarti. Ciao Max, di nuovo buongiorno anche a te e buongiorno anche a tutti coloro che già ci stanno scrivendo sui nostri social network. Buongiorno, i mi piace, i like ai nostri post. C'è un gran fermento già da questa giornata sui nostri social, ma d'altronde la nostra social media manager è sempre molto solerte nell'aggiornarvi su tutto quello che succede. Vi dà molte attenzioni sui social, un po' vi vizia. Ma che gancio per parlarvi della sindrome del maiale viziato che è una roba tra coppie, no? È quando ti dicono che tua moglie ti coccola troppo, ti tratta troppo bene, no? E poi questa cosa, che cosa succede? Che magari crea all'interno della coppia delle pretese, delle distanze, delle dinamiche poco sane, no? E allora dicono: sì, va bene coccolarvi e tutto, però vedete di non esagerare, soprattutto se ci sono degli squilibri, no? Se c'è uno nella coppia che fa tanto e l'altro che fa niente, ecco, quello che fa niente soffre proprio della sindrome del maiale viziato, così l'hanno definita i sociologi Max Dosciai e PsyD, che sono di sono due psicologi, insomma, che hanno fatto sta cosa del maiale viziato. Quindi tutto per dirvi di mantenere il giusto equilibrio nella coppia, perché sennò la coppia scoppia, capito? Non si passa dall'essere mammoni a essere viziatoni. Vabbè, insomma, sta nota di colore per cominciare. Ma cose veramente importanti sono il menù, i piatti che andrò a presentarvi oggi. Una bella giornata itinerante, come sempre, fatta di feste e eventi, perché d'altronde il weekend ormai è alle porte. E allora ce ne andremo alla 23esima sagra della fiocca, bellissima, la panna. E come la fanno in questa Avise, nella frazione Baulini, in provincia di Aosta? Siamo in Val d'Aosta, naturalmente non la fanno da nessuna parte, tecniche antiche, grotte, vi ci porterò tra poco. Poi ce ne andremo nelle Marche, con tre tappe molto belle: la festa di Vinci Grassi a Osimo, provincia di Ancona; la 56esima sagra del calcione del raviolo a Treia, in provincia di Macerata; e poi la salsiccia anticanton a Castelvecchio, in provincia di Pesaro e Urbino. Per concludere poi la nostra giornata in Toscana, prima la 32esima sagra della bistecca chianina, oh mamma mia, questa si tiene a Sestino, in provincia di Arezzo. E poi concluderemo sto mari e monti con il pesce in festa in quel di Rosignano Solvay, in provincia di Livorno. Signori, non so voi, io ho già l'acquolina in bocca, quindi inizio ad apparecchiare la tavola nel frattempo che voi vi rilassate con qualche bella canzone. Vi aspetto qua, si va in Val d'Aosta.

Rieccoci qua, carissimi! Forza, forza, tutti in carrozza che si parte per la prima tappa di oggi che ci porta verso questo weekend meraviglioso che sta per esplodere. Sono sicuro che molti di voi avranno scelto magari per il proprio weekend o magari sono in Val d'Aosta proprio per farsi le vacanze. E giusto appunto, se siete da quelle parti, c'è un evento davvero bellissimo che va vissuto in questo weekend. Per farlo dobbiamo andare nell'alpeggio di Baulin, che è una frazione del comune di Avise. Siamo a circa 1700 metri di quota, ai piedi della Val Grisenche, in uno scenario alpino ovviamente molto molto bello, di grande suggestione. E beh, perché dobbiamo andare qua? Perché questa domenica, questo weekend, c'è la Sagra della Fiocca, una delle manifestazioni più caratteristiche della Val d'Aosta, dedicata proprio alla fiocca, che è la panna montata, no, della tradizione valdostana. Allora, la panna qui viene montata rigorosamente a mano, con grande vigore, usando i fuez, le tradizionali fruste di betulla, all'interno del Gran Barmè. Pensa che nomi, tutto ha un nome tipico specifico. Si tratta di una grotta naturale da cui fuoriesce l'aria gelida di un ghiacciaio nascosto nella montagna. E a Baulin esistono cavità che conservano appunto il ghiaccio tutto l'anno, no? E una volta erano utilizzate, pensate un po', dagli abitanti di queste zone come dei veri e propri frigoriferi naturali. Ed è proprio quel freddo che permette di montare questa panna alla perfezione, che poi è un gesto che viene tramandato di generazione in generazione, è una cosa importante qua. È una sagra che nasce nel 1972 per celebrare i santi patroni Pietro e Paolo e viene organizzata dalla Proloco e dal Comité de Tradition d'Avise. Siamo a più di 50 anni di storia, quindi insomma potete capire che ci tengono molto. Tra l'altro, visto anche il luogo in cui siamo, la festa propone delle belle escursioni guidate sul territorio. Si parte al mattino, si fa pranzo all'aperto con i piatti della tradizione, tipo polenta e carbonada, la socca, la brossa, formaggi locali. E nel pomeriggio avviene proprio questa distribuzione gratuita a tutti i presenti, che è un po' il momento clou, insomma, di questa giornata sull'alpeggio, no? Meraviglia. E tutto si svolgerà appunto questa domenica, quindi giornata unica, anche se insomma nei giorni precedenti magari se siete in zona potete sfruttare proprio il territorio, come dicevo, per qualche bella escursione. Insomma, tutta una giornata dedicata alla panna montata nelle grotte di ghiaccio del Gran Barmè. E qui non è soltanto il fatto di assaggiarla questa fiocca, no? Che poi io ho qua davanti a me la fotografia, così bella bianca, spumosa, invitante, molto molto fresca, ma è proprio vedere il rito, no?

ci consegna questa fioca, questa panna montata, e soprattutto anche la grande tradizione che si costruisce intorno ad un evento del genere, che poi tra l'altro è in alpeggio, quindi insomma, meraviglia delle meraviglie. Allora, il ritrovo è alle 9:30, si parte per arrivare su all'alpeggio con l'escursione guidata, bisogna prenotare, quindi mi raccomando chiamate, 12:30 pranzo all'aperto e poi 16:30 distribuzione della fiocca. Beati voi che siete in quella zona lì, non vi dico di mandarmene un po' perché si squaglierebbe, però gustatevela come se fossi lì con voi.

Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al

Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

E rieccoci qua, carissimi. Allora, maschietti all'ascolto sul volume, io ve lo dico perché questa è una notizia molto molto gustosa. Vi leggo il titolo: le 15 città d'Europa con più donne che uomini. Ecco la classifica. Benissimo, prima avevo il vostro interesse, sono sicuro che adesso ho la vostra attenzione, soprattutto ai cari singoli in ascolto. Guardate che questi sono numeri importanti, perché è uscita sta classifica che svela giusto appunto i centri europei con maggior presenza femminile tra università, servizi e turismo. Abbiamo anche una città italiana, guarda un po'. E allora, vediamo un po' chi l'ha fatta sta classifica, la World Visualize, basata sui dati di Insider Monkey e Eurostat, ha acceso appunto i riflettori su queste 15 città europee in cui vivono più donne che uomini. Allora, in cima alla classifica, signori, devo dirlo agli uomini, questa è una cosa tra di noi, la città che spicca più di tutte è Riga, la capitale della Lettonia. Si sta bene lì, ma l'ho già sentita sta cosa. Pensate che c'è una presenza femminile indicata al 126%, un dato che tra l'altro è legato a decenni di migrazioni maschili e a una mortalità più alta tra gli uomini, no? Che poi ha portato a sta situazione. La città offre, leggo, inoltre diverse opportunità per studentesse e lavoratrici nel settore dei servizi, quindi è anche una città attrattiva, forse le donne, anche perché ce ne sono tante, si sentono anche magari un po' più sicure tra di loro. Tra le città citate abbiamo al secondo posto Porto, pensa te, in Portogallo. Qui abbiamo il 122.7% di media femminile, tantissimo. Subito dopo Salamanca in Spagna, 120, Salonicco in Grecia, 119, poi la nostra classifica prosegue con Lisbona, Varsavia, Fincal, Coimbra, Madrid, Budapest, Bucarest ed ecco che arriva la città italiana citata. Secondo voi qual è? E qual è la città che c'ha tutti queste belle ragazze in giro? È Firenze. Firenze, pensate, con un 112.9 di punti percentuali. Poi vabbè, San Sebastiano in Spagna, Bratislava, Slovacchia e Braga in Portogallo. Capito? Quindi se siete magari single, no? E state giustamente cercando una location dove abbiate anche delle opportunità per mettervi in mostra, ovviamente vale la pena puntare a location dove le proporzioni aumentano. Quindi cari, secondo me, se state scegliendo la meta giusta, qua tra Riga, Porto, Salamanca e Salonicco, ci butto anche dentro Lisbona, avete l'imbarazzo della scelta, tra l'altro tutti bei posti. Vabbè, non dico nient'altro, io ho lanciato il sasso, adesso tolgo la mano a voi.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

eccoci qua carissimi. Mi ha scritto Ezio da Varzi, in provincia di Pavia. Lo conosco molto bene, questa bella Varzi. E mi scrive: la sagra della fiocca, ci sono stato nell'82. Bellissima. Io non so come fosse nell'82 Ezio, però secondo me è rimasto tutto molto molto immutato da quelle parti. E vabbè, in Val d'Aosta ne abbiamo parlato prima. Mentre invece adesso vi porto in tre eventi, uno pam pam pam, uno in fila all'altro, che ci portano nelle meravigliose Marche. Ci facciamo tutte le province, partiamo da Ancona, poi ce ne andiamo a Macerata e chiudiamo in provincia di Pesaro e Urbino. Oh, che bel viaggio, mi piace un sacco le Marche. Allora, cominciamo dal primo evento, la prima tappa del nostro viaggio, eccola qua, è la festa dei Vincisgrassi. Siamo a Osimo, provincia di Ancona. L'evento comincia oggi, tra l'altro, sì, giovedì, e va avanti fino a domenica. È una manifestazione ad alto contenuto calorico, come suggerisce il suo nome, una kermesse di autentico sapore popolare, non solo per quel che si assaggia, accompagnato da vini locali ovviamente, ma anche per il contorno degli spettacoli, l'intrattenimento. I Vincisgrassi, che cosa sono? E ho qua davanti la foto: una pasta al forno realizzata con delle sfoglie di pasta fresca condite con ragù di carni miste, parmigiano e besciamella, praticamente una bella lasagnona, no? E la tradizione narra che questo piatto venne preparato da un cuoco maceratese in onore del generale austriaco Alfred von Vincisgrassi, che aveva combattuto contro Napoleone nel 1799 nell'assedio di Ancona. Avrò sbagliato sicuramente il nome del generale, sta di fatto che vi aspettano qui ad Osimo per la festa dei Vincisgrassi con questo piatto super gustoso. Da qui vado veloce veloce alla 59esima sagra del calcione e del raviolo. Per farlo ci spostiamo in quel di Treia, siamo passati in provincia di Macerata, e questa è una sagra che va avanti da decenni, un appuntamento fisso con due ricette proprio tipiche delle Marche. Allora, i calcioni, se non li conoscete, sono dei ravioloni ripieni, no? A mezzaluna, e vengono preparati con pasta sfoglia, pecorino, farina di grano, uova, olio e zucchero, capito? Un'altra delle sue caratteristiche è anche il taglio, che si fa sulla parte superiore dell'impasto, così durante la cottura il ripieno può uscire un po' e darti la sensazione di avercelo lì davanti. Oltre a questo, però, anche ottimi ravioli, sempre cucinati secondo la ricetta marchigiana, con diversi ripieni, insomma, secondo un po' di quello che vi gusta maggiormente. Sappiate comunque che in tutto questo troverete anche show cooking, musica, spettacoli, concerto, eccetera eccetera, come si confà ad una festa estiva. Me ne manca ancora uno, che ci porta a Castelvecchio. Questa volta andiamo in provincia di Pesaro e Urbino, e la sagra questa volta è dedicata alla salsiccia. Infatti si chiama la salsiccia anticanton. Insomma, è una manifestazione che, dico, si perde nel tempo, sto leggendo. E dicono: immagina un tempo in cui la vita rurale scandiva i ritmi e la lavorazione del maiale era un momento cruciale, quasi sacro per le famiglie, occasione per stare insieme, per tramandare saperi antichi e assicurare curarsi le provviste per l'anno dopo. E salsiccia anticanton significa proprio salsiccia negli angoli, nelle vie, un nome che evoca appunto queste bancarelle che si snodano per le stradine di questa Castelvecchio, sprigionando, immaginate che profumo di salsiccia che c'è da queste parti, che è ovviamente la star di questa festa, ma ci sono anche molti altri prodotti. Sappiate che queste salsicce sono fatte con carni selezionate, provenienti da allevamenti locali, e condite con delle spezie che ne esaltano il sapore. Insomma, una festa bella generosa, bella gustosa e molto molto calorica, che fa il paio con la festa dei Vincisgrassi di Osimo, appena raccontata, la sagra del calcione e del raviolo di Treia, e poi giusto appunto rimane questa, che è la salsiccia anticanton in quel di Castelvecchio. Io non so voi, però mi pare proprio il weekend giusto per farsi un tour delle Marche da nord a sud. C'ho già una fame.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Buongiorno al vostro fianco, Radio Liscio, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, con tanti programmi che parlano di musica, di feste, di eventi, di divertimento, di ballo, di orchestra. E questo siamo noi, questo fantastico multiverso che si scatena anche sui social network, da Facebook a Instagram a YouTube, dove ritrovate tutte le nostre serate, tutti i meravigliosi spettacoli che hanno preso vita in questa stagione alla Peschiera di Valdengo. E poi una fucina di eventi in essere, il calendario del Radio Liscio Summer Tour, il Radio Liscio Live, e poi naturalmente le anticipazioni di quello che comincerà con la nuova stagione, perché da partire da settembre ci saranno tante tante novità. State connessi con noi e scopriteci su tutti i nostri device, ma anche su tutte le TV che collaborano con noi: Prima Antenna, Studio 1, Teleantenna, e tante altre novità arriveranno. Le news vi aspetto qua.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Doppio violentissimo sisma in Venezuela. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 si sono succedute nell'arco di un minuto intorno alla mezzanotte italiana nel nord del paese, coinvolgendo anche la capitale Caracas. Le notizie sono ancora scarne anche perché il terremoto ha causato danni alle linee di comunicazione, ma si teme un bilancio assai pesante per le testimonianze di diversi crolli. Sono seguite una ventina di scosse di assistenza. La presidente Rodriguez ha proclamato lo stato di emergenza. Erano solo voli di supporto logistico o tecnico, precisa la NATO, dopo le parole del segretario generale Rutte, ricevuto alla Casa Bianca da Donald Trump, che ha sottolineato il sostegno concesso dagli alleati anche nell'ambito del conflitto con l'Iran. Fino a 5.000 voli militari sono decollati dalle basi europee, circa 500 dall'Italia, ha detto. Messaggio fallace, niente voli di combattimento, commenta Crosetto, che precisa solo supporto tecnico, come previsto dai trattati, senza riuscire a spegnere l'inevitabile tempesta politica. La rivelazione del segretario generale della NATO, infatti, provoca una sollevazione corale di tutti i partiti di opposizione contro il governo e il servizio di Nicola De Muro.
2: Non era mai successo che il segretario generale della NATO rivelasse dati e notizie totalmente sconosciuti alle opinioni pubbliche dei paesi aderenti all'Alleanza Atlantica. E ciò che è successo ieri, parlando a Fox News, il numero uno della NATO, Mark Rutte, ha testualmente detto: durante l'operazione Epic Fury, tra i 4.000 e i 5.000 voli americani sono partiti dalle basi USA in Europa, di cui 500 dall'Italia, un sostegno imponente. Dichiarazioni tanto clamorose che lo stesso governo italiano è rimasto spiazzato ed è dovuto intervenire il Ministero della Difesa con una nota di rara durezza. Sorprende che il segretario della NATO, che nulla ha a che fare con l'operazione Epic Fury, faccia una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace. Sono state autorizzate, continua il ministero guidato da Crosetto, solo attività di natura tecnica e logistica non cinetiche nell'ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti, rispettando la Costituzione, i trattati internazionali e gli indirizzi parlamentari. Correzione che non basta alle opposizioni politiche in Italia infuriate contro il governo. Il PD ha chiesto che Meloni riferisca subito al Parlamento. Mark Rutte fa cadere le favolette del governo, dice Conte dei 5 Stelle. Per AWS il governo ha mentito al Parlamento e con un'interrogazione chiede al governo di dire la verità su tutti quei voli.
1: Mondiali di calcio, non sbaglia il Brasile di Ancelotti, Scozia KO ai sedicesimi da primo nel girone. Storico Sudafrica per la prima volta oltre la fase a gruppi. Bene Messico, Marocco, Svizzera e Bosnia. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: La stella Vinicius accende il Brasile di Carlo Ancelotti, che gongola per la doppietta del suo gioiello sin dai tempi madridisti. E sono 4 i gol del 25enne di Rio, come Haaland e Mbappé a meno 1 dal dio Messi. Se le sa o prima, si lecca le ferite la Scozia. Forte rischio eliminazione. Avanti da seconda il Marocco. Poker ad Haiti, in tripudio il Sudafrica. L'1-0 alla Sud Corea griffa la storica prima volta dei Bafana Bafana oltre la fase a gironi di un mondiale. Praticamente perfetto il Messico. Chiude il gruppo a punteggio pieno. Triss alla deludente Repubblica Ceca. Passerella per il 40enne portiere Ochoa. La sesta rassegna iridata in carriera. Bene la Svizzera, che supera 2-1 il Canada. Ancora in evidenza in gol talento del Friburgo Monzambi. La Bosnia, che rievoca inevitabilmente i dolori azzurri, batte il Qatar ai sedicesimi tra le migliori terze. E a proposito di prime volte, traguardi storici, il Curaçao, battendo stasera la Costa d'Avorio, si qualificherebbe per i sedicesimi, probabilmente da seconda, a meno di una vittoria dell'Ecuador contro la Germania già promossa. Nella notte Tunisia-Olanda, Giappone-Svezia, domani all'alba Paraguay-Australia-Turchia-Stati Uniti.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E allora carissimi, rieccoci qua, ben ritrovati a tutti ad Energia Contagiosa. Veleggiamo nella nostra seconda ora insieme. Allora, io mi sono ripromesso di non parlare di mondiali, non vi do aggiornamenti, non vi dico nulla, tanto basta accendere la televisione e ne parlano da tutte le parti. Io ho un senso di fastidio nei confronti di questi mondiali senza Italia, che proprio, guarda, accendo la televisione ma con una tristezza. Sto tifando il Giappone, vi dico solo questo, per affezione ai manga. Però diciamo che uno spunto per parlicchiarvi di mondiale me lo dà sto profeta, sto Salomè, che è stato intervistato da questa Lad Bible, e gli hanno chiesto di fare naturalmente una previsione, no, su chi sarà la squadra che vincerà il mondiale. Ovviamente lui ha dato una visione, no, una risposta un pochettino vaga, che ha lasciato così, no, la sensazione di scoprire se ci avesse preso più o meno. Lui dice che la squadra vincitrice indosserà una maglia rossa, perché dice: vedo colori intensi, profondi e dominanti, colori del fuoco. È un'energia di calore, attrito e forza intensa, quindi magari non è solo rosso, magari può essere l'arancione. Ok, quindi vedendo sti colori, cosa ci viene alla mente? La Spagna, ovviamente, no, con la sua maglietta color rosso intenso. In Qatar non aveva superato gli ottavi, però arriva da campione europeo in carica, e poi c'ha Yamin Yamal, che comunque tanta roba. Il Portogallo resta tra le possibili candidate. Siu! Cristiano Ronaldo. L'Inghilterra, che sogna di vincere dopo 60 anni, anche lei c'ha un po' di rosso nello scudo, e i Paesi Bassi con l'arancione, anche questo che richiama. Io non lo so se questo tizio c'ha ragione oppure no, io do sempre poca credibilità ai santoni, però ogni tanto ci pigliano. Detto questo, mi dà un fastidio vedere sto mondiale, tra l'altro bellissimo, no, con quelle bellissime sensazioni che ti dà, senza l'Italia. Non so voi, ma la sto vivendo proprio male. Per fortuna che c'è la musica di Radio Liscio che mi tiene sul morale, perché altrimenti sto mese sarebbe proprio un disastro. E vabbè, musica allora.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Mentre vi aspettavo ero qua che girovagavo sulla nostra pagina Facebook di Radio Liscio, stavo anche rispondendo a qualche messaggio, qualche bacio che arriva, qualche saluto, e allora facciamo un bel salutino ad Assunta, a Elia, a Marina, a Marisa, a Michela, a tutte amiche che oggi ci hanno dato il buongiorno sulle nostre pagine e che sono qua con noi a godersi queste due orette insieme, che adesso ci porteranno a visitare un altro paio di eventi molto molto carini. Però già che sono qua sulla pagina, c'è il disco, stavo guardando il disco di Pietro Galassi e Aurora Codazzi, molto bello, sta andando veramente molto bene, scusami. E poi ci sono i pranzi cantati, le domeniche cantate alla peschiera di Valdengo, molto molto belli anche questo. E poi c'è il viaggio nella musica che non si ferma mai con la nostra Beatrice Orrigo, che ha sempre delle belle interviste quando si alza il sipario, gli artisti sono con lei. Insomma, tante belle cose sulla nostra pagina Facebook, fatevi un giro, mettete un bel cuoricino. Mentre per quel che riguarda noi, voliamo veloci veloci a farci un giro in Toscana, dove abbiamo due eventi bellissimi. Il primo a Sestino, in provincia di Arezzo, sentite un po' il nome, 32esima sagra della bistecca Chianina. E allora niente, basta, sentito sto nome io prendo e parto, perché ovviamente per chi ama le bistecche e la buona tradizione locale questo è un evento meraviglioso. Allora intanto siamo nel suggestivo paesaggio di Montefeltro, che è appunto lì in zona Sestino, e è un incantevole borgo al confine con l'Emilia Romagna e le Marche, che accoglie appunto questi visitatori da ogni parte per celebrare le pregiate carni di Chianina. Allora, cuore pulsante ovviamente è la carne, quindi bistecche succulente, ho qua davanti delle foto che mamma mi fanno venire una acquolina, filetti, la maestosa fiorentina da 1,5 kg. Sono loro le protagoniste, no? che vi incantano il palato. Tra l'altro una festa che offre anche un bel programma di intrattenimento con musica, tra concerti, DJ set, live fino a tarda notte, anche orchestre di Liscio, balli di gruppo, spettacoli con maghi, trucca bimbi, insomma ce n'è davvero per tutti. E per gli appassionati di motori c'è anche un bel raduno di Vespa, Lambretta e auto d'epoca per un momento speciale che include il Memorial Bruno Baffioni, e poi catini, bancarelle, insomma una classica festa estiva farcita come si deve. Vi rimando poi alla loro pagina Facebook, che è Sagra della Bistecca Chianina, con anche tutto quanto il programma di quello che vi aspetta un giorno dopo l'altro per tutto il fine settimana. E invece per concludere sto menù mari e monti, passiamo dalle bistecche al pesce in festa. Per farlo ci spostiamo a Rosignano Solvay, che sta in provincia di Livorno, e siamo nella piazza di Monte all'Arena per due fine settimana consecutivi. Uno è già trascorso, questo è l'ultimo. Questa festa del pesce offre un ricco programma tra balli di gruppo, musica live, show cooking e degustazioni. Tutto organizzato con la collaborazione dei rioni locali, si celebra l'inizio della stagione turistica, perché questa è una zona vicino al mare che offre la possibilità di gustare deliziosi piatti di mare tradizionali preparati ovviamente negli stand gastronomici. Tra questo c'è il fritto misto, grande classico, l'impepata di cozze, io un'impepata di cozze di rinforzo la prendo sempre, così di default, lo stoccafisso alla livornese, buono, le grigliate di mare, il cacciucco, gli gnocchi e i crostacei e i risotti, il tutto accompagnato da un sacco di vini locali. Cari miei, anche da queste parti, da venerdì a sabato, si sta sicuramente molto bene. E allora, ricapitolando il tutto, se siete in Toscana a Sestino, sagra della bistecca Chianina, 32esima edizione in quel di Arezzo, oppure pesce in festa a Rosignano Solvay in provincia di Livorno, qui vedi, a seconda di quello che vi piace ce n'è per tutti. E tra un po' ci rivediamo tutto il programma di oggi, tanta roba, il weekend sta arrivando, cari, pronti?

0: Rudy, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

E rieccoci insieme, carissimi. Il tempo corre, però c'è un argomento di cui volevo parlarvi che riguarda, tanto per cambiare, l'intelligenza artificiale. Alle volte ne parlo bene, alle volte ne parlo male, dipende anche un po' da quanto mi ha aiutato nelle ultime avventure. Sta di fatto che è uscito questo studio che secondo me va citato, perché comunque è uno studio un po' figlio dei tempi, no? Ed è uno studio che mi preoccupa anche abbastanza, perché riguarda i ragazzi giovani. Pensate un po', è un'indagine, l'ha fatta il Mail Alice UK. Ha fatto oltre 1000 interviste a giovani tra i 12 e i 16 anni, quindi secondo me è una fascia molto molto sensibile, è una delle più suscettibili che si è trovata, insomma, sto mondo tutto nuovo, un po' come noi, tra le mani. E i risultati parlano molto chiaro: la quasi totalità, ben l'85%, ha già chattato con un algoritmo, il 20% conosce qualcuno che ha una storia, ed è questa la notizia, con un bot, cioè praticamente si fidanzano coi chatbot, ma ti rendi conto? E più di un quarto di loro preferisce i complimenti di un'app a un legame reale. Io credo che non ci possa essere nulla di più sconcertante, poi in quell'età lì, no? Che è l'età più bella, è l'età delle conoscenze, l'età dell'esplorazione, l'età degli amici, dei gruppi, delle compagnie, dello stare insieme, almeno per quel che riguardava me, no? La stessa scuola era un convogliatore di emozioni alla fine, no? E invece niente. Il problema qui è che il 58% del campione dice che è la comodità la motivazione principale. Infatti l'intelligenza artificiale, diciamo, ha il vantaggio che è sempre una conversazione controllata, no? Da un'altra parte invece questa ricerca mira a dare manforte a questo scenario, spiegando che metà dei teenager sfrutta queste chat mensilmente anche solo come palestra sociale, ad esempio come superare l'ansia da primo approccio. E questo va bene, perché potrebbe essere uno strumento, insomma, che ti aiuta un po' a sgrassare quelle cose lì. Sta di fatto che è un problema, lo dicono anche gli esperti. C'è per esempio questo Nicolas Velotta, dice, un esperto di dinamiche relazionali per Aria, e dice: per un adolescente che sta ancora costruendo la propria identità, questo tipo di attenzione senza attrito può essere percepita come intimità, no? Perché giustamente a quell'età lì non hai ancora gli strumenti, pensano di averli perché crescono prima rispetto forse a un po' più bambacioni come eravamo noi. Però il problema è che sta generazione sta subendo molto tutto questo, e anche questa distorsione della realtà, non si capisce più cosa è vero, cosa è falso, cosa è concreto, cosa è onesto, porta anche

Questi ragazzi a fidanzarsi col chatbot. Uscite ragazzi, divertitevi, fate festa, soprattutto adesso che è estate, approfittate, ne conoscete persone, lanciate un pallone in spiaggia e vedete chi lo raccoglie. Scoprirete che la vita è molto più bella in compagnia, con gli occhi lontani da quel maledetto schermo. A tra poco cari, che ci rivediamo tutti gli eventi che abbiamo visto oggi, perfetti per conoscere persone vere che hanno voglia di vivere, sorridere e ballare.

quasi tempo di lasciarci, carissimi, ma lo facciamo con il sorriso, naturalmente. E quando arriva questo momento della puntata è il momento in cui andiamo a rivederci tutto un po' quello che abbiamo raccontato oggi, il nostro viaggio, no, tra le feste. Oggi ce n'erano davvero tante bellissime, magari vi siete persi qualcosina perché non eravate sintonizzati, ed eccoci qua a rivederle insieme, a partire da una festa meravigliosa che ci ha portati in Val d'Aosta, in quella della frazione Baulin, ad Avise, dove c'è la 23esima sagra della fiocca. La fiocca è la panna montata che qua viene fatta proprio come si faceva una volta in questo alpeggio a 1700 metri. Ci sono queste grotte da cui esce aria gelata, che erano dei frigoriferi naturali una volta, e adesso c'è questa bellissima rievocazione che vi porta su a fare una passeggiata molto bella, e poi assaggiate questa fiocca e mangiate piatti locali tutti immersi nella natura. Frazione Baulin, sagra della fiocca. Da lì ce ne siamo andati nelle Marche per un trittico meraviglioso, la 32esima festa dei Vinci Sgrassi a Osimo, in provincia di Ancona, ovvero questo piatto, questa lasagna tipo, no, bella abbondante, bella gustosa, bella corposa, insieme a tanti altri piatti del territorio. Poi 59esima sagra del calcione e del raviolo, questa a Treia in provincia di Macerata, anche questo calcione tutto da scoprirsi, no, sono un po' dei calzoni da cui esce il ripieno e possono essere fatti con pecorino oppure anche dolci, veramente gustosi, e poi naturalmente i loro ravioli. E per concludere col trittico delle Marche siamo stati anche a Na Salsiccia Anticanton, che sta a Castelvecchio in provincia di Pesaro Urbino, e ovviamente qua la salsiccia è protagonista, con stand e griglie da tutte le parti in questo weekend a Castelvecchio. E abbiamo concluso la nostra giornata proprio poco fa in quel di Sestino, in provincia d'Arezzo, dove c'è la 32esima sagra della bistecca chianina. Cioè, qua se amate la carne non c'è un altro posto dove vorreste essere in questo weekend, perché ne hanno per tutti, dalle fiorentine da 1,5 kg ai tagli più prelibati, ovviamente, di questa chianina, simbolo di questo territorio. Per concludere con Rosignano Solvay in provincia di Livorno, al Pesce in Festa, dove ovviamente qua il menù è tutto dedicato al pesce: fritti, calamari, fritture, grigliate, e chi più ne ha più ne metta. Ovviamente qua siamo in una zona vicino al mare, in provincia di Livorno, e quindi ci sta. Quindi abbiamo chiuso con questo menù mari e monti, dalla chianina al pesce. Tanti belli eventi, carissimi, veramente un weekend super. E domani, nella puntata del venerdì, come sempre ci rivediamo tutto il meglio di quello che vi ho raccontato, a partire da lunedì, in una puntata super speciale che ci aprirà al weekend. Ma tempo al tempo, adesso un po' di musica e vi aspetto qua per i saluti, perché a proposito di tempo, il mio oggi è quasi scaduto.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Finito carissimi, anche per oggi è tutto e non mi resta che salutarvi, però voglio anche ringraziarvi per tutti i messaggi che sono arrivati al 331-335-6565, ma non solo, anche a tutti quelli che sono arrivati sui social, rispondevo tra una cosa e l'altra, anche sulla nostra pagina Facebook, quindi vi ringraziamo, sia io che Max, il mio regista Max Quarti, è lui che si occupa di tutta la musica, quindi è lui che crea le selezioni che vanno in onda nel mio programma, quindi un abbraccione anche al nostro Max, ci vediamo qua precisi puntuali domani, dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16, guardate che la puntata di domani non ve la potete perdere perché è quella in cui andiamo a sciolinare tutti gli eventi, un giorno dopo l'altro vi ho raccontato all'interno di Energia Contagiosa, quindi se avete ancora qualche dubbio su dove trascorrere il weekend, beh dovete per forza passare dalle parti di Radio Liscio, vi lascio a tutti i miei colleghi carissimi, buona giornata, buona musica, buon divertimento. Ci si vede qua domani. Ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi, almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio fornito dalla presidente venezuelana Rodriguez del doppio violentissimo sisma di magnitudo 7.2 e 7.5 che in meno di un minuto ha scosso il centro-nord del paese intorno alla mezzanotte italiana, ma si temono cifre ancor più gravi visto il crollo di diversi edifici. Non vi sarebbero italiani coinvolti, fa sapere la nostra ambasciata a Caracas. Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza e ringraziato Trump e gli altri leader che stanno aiutando. La disponibilità italiana è stata assicurata dal ministro degli esteri Tajani. Negli stessi minuti, nella mezzanotte e mezza italiana, una forte scossa di magnitudo 6.9 è stata registrata anche presso le coste settentrionali del Giappone, avvertita fino a Tokyo. Da un primo bilancio risultano 6 feriti, nessun allarme tsunami. Dopo 11 giorni consecutivi a temperature superiori a 36 gradi, si acuisce l'emergenza caldo nel nostro paese. 4 morti ieri per cause legate alla calura. Il picco non è ancora superato. Oggi sono 17 le città con la massima allerta. Domani saranno 18 quelle con il bollino rosso. Nel fine settimana, infatti, la massa d'aria calda che ha messo in ginocchio Francia, Spagna e Gran Bretagna traslerà verso l'Europa centrale e l'Italia. Il ministro della Salute Schillaci ha convocato una nuova riunione tecnica sull'emergenza. In diverse regioni è massima l'allerta incendi, ma anche localmente l'allerta per fenomeni temporaleschi di forte intensità. Tennis, quasi un mese dopo l'eliminazione e il crollo fisico del Roland Garros, fa ben sperare l'esordio sull'erba di Jannik Sinner proiettato al torneo di Wimbledon, dove dovrà difendere il titolo di campione in carica. Nel torneo esibizione di Londra, il numero uno del mondo ha battuto con un doppio 6-3 il britannico Norrie. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
2: Arrivano le più belle anche oggi, i grandi successi del passato, l'album dei ricordi di Radio Liscio. Andiamo a riscoprire le grandi esecuzioni delle orchestre di tutti i tempi. Iniziamo con i Rodigini e i brani Senza Catene e Non è Facile. Buon ascolto!

Abbiamo fatto un tuffo nel canto popolare con le mondine. Adesso arriva Lella Blu, la canzone degli amanti. E a seguire una rivisitazione di un classico degli anni 50, Gira e rigira, tic tic.

Nonno Alpino nell'interpretazione di Loris Gallo e la sua orchestra. Arriva in pedana la nuova Romagna Folk, amico Brenno. A seguire una mazurka, femmina bionda.

Era la nuova Romagna Folk, queste sempre i simpatici italiani su Radio Liscio, le più belle canzoni di sempre, i miti di ieri e di oggi. È il momento di Michele Rodella che ci esegue Ridi Pagliaccio e a seguire una divertente e scherzosa Vestita era un angelo.

Vestita era un angelo, Michele Rodella. Arriva la storica orchestra Raul Casadei con le prossime due canzoni in programma su Radio Liscio, Casolare e La mia gente.

E abbiamo chiuso in bellezza con La mia gente, Raul Casadei. C'è ancora spazio per il brano strumentale che va a chiudere l'appuntamento di ogni giorno dei simpatici italiani, El Choclo. Ce lo esegue Atos Bassisti. Non mi resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani. Ciao simpatici italiani.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. E di almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio fornito dalla presidente venezuelana Rodriguez del doppio violentissimo sisma di magnitudo 7.2 e 7.5 che in meno di un minuto ha scosso il centro nord del paese intorno alla mezzanotte italiana, ma si temono cifre ancora più gravi visto il crollo di diversi edifici. Non vi sarebbero italiani coinvolti, fa sapere la nostra ambasciata a Caracas. Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza e ringraziato Trump e gli altri leader che stanno aiutando. Il ministro della difesa Crosetto si è detto disponibile ai chiarimenti chiesti con urgenza dalle opposizioni dopo le parole del leader della NATO Rutte, il quale ha rivelato prima a Fox News poi alla Casa Bianca che migliaia di voli militari americani si sono levati dalle basi militari in Europa e circa 500 dall'Italia nell'ambito dell'offensiva sull'Iran. Solo voli tecnici, hanno poi precisato sia l'alleanza che lo stesso ministro, che si è detto peraltro sorpreso per l'esternazione di Rutte. E Trump gli ha comunque ribadito la propria delusione verso gli alleati europei per lo scarso sostegno nel conflitto. Glissa per ora la premier Meloni, che del vertice europeo a 5 ieri a Berlino ha rilanciato sull'aumento delle spese militari in Europa nell'ambito dell'alleanza atlantica. Autopsia sul corpo di Chiara Guerra, la professoressa 53enne di San Stino di Livenza nel veneziano, uccisa 2 settimane fa dal nipote 17enne, reo confesso, ha identificato ben 42 coltellate in varie parti del corpo. Confermata dall'ospedale di Pordenone anche la compatibilità del coltello rinvenuto nei pressi del canale dove è stata successivamente gettata. Sul movente, dalle indagini della procura dei minori di Trieste, non sarebbero emersi dissidi economici o d'altra natura, solo la banale insofferenza del ragazzo per i rimproveri della zia. La salma potrebbe essere restituita alla famiglia oggi per il rito funebre. Ducati, mi hai reso felice, con queste parole apparse sui social, Pecco Bagnaia ha salutato la casa di Borgo Panigale con cui ha conquistato 2 mondiali della MotoGP in 8 stagioni. Il 31enne centauro torinese, che sarà sostituito dallo spagnolo Acosta, dal prossimo anno guiderà l'Aprilia in tandem con Marco Bezzecchi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

Ma buongiorno, tutto il giorno ben sintonizzati con Radio Liscio, con Prima Antenna, con Tenantenna e anche con Studio 1 in tutta l'Italia, in tutto il mondo. In questo momento balliamo le canzoni da ballo contemporanee, le canzoni che hanno attraversato le generazioni e sono quelle canzoni che davvero conosciamo tutti e ci viene spontanea la voglia proprio di cantarle a squarciagola. E poi abbiamo la chitarra che ci permette di cantarcele allegramente come se fossimo davanti ad un falò, e piano piano arriveremo al momento del falò, perché quatta quatta arriverà l'estate, piano piano i giorni passano e avremo anche la possibilità di vivere il Radio Liscio San Martino in qualche tappa in Piemonte, con appunto la diretta direttamente dalle piazze. Se qualcuno volesse anche dar modo al appunto il risalto alla propria manifestazione con l'orchestra da ballo, con i propri prodotti tipici, c'è la possibilità del Radio Liscio San Martino appunto di andare in diretta direttissima come siamo in questo istante, ma anche con radio e TV. È molto semplice, basta contattare Radio Liscio attraverso il sito. Salutiamo anche oggi il nostro Marco Sasso, che è al timone della nave, che ci guida con la massima prudenza e con la sua voce importante. Avete sentito che voce da tenore che possiede? 331-335-6565 per chi volesse interagire con noi attraverso la messaggistica, solo messaggi oppure il WhatsApp, perché non c'è il telefono e non c'è più il filo, quindi di conseguenza non possiamo rispondere. Qualcuno spesso volentieri ci prova a telefonare e a noi fa molto piacere, ma non possiamo proprio parlare insieme. L'unica strada di comunicazione è proprio la messaggistica. Partiamo subito con la prima carta, Generazione X. Grande canzone, bellissima, una voce graffiante, Fausto Leali, Se sei pronto mi manchi. Mi manchi, Fausto, mi manchi, mi manchi. Come facciamo?

Festival di Sanremo 1988, scritta da Fabrizio Berlincioni e Franco Fasano, grandi autori della musica italiana, una struggente ballata sulla nostalgia e soprattutto sul rimpianto, perché appunto il testo descrive lo stato d'animo di un uomo che si rende conto di aver perso la donna della sua vita, ma tante volte ci si accorge poi dopo, quando le cose si perdono, si valorizzano, perché siamo fatti così, come cantavano i Puffi, siamo fatti così, no? Forse erano quelli i globuli rossi del corpo umano, questa canzone, vero Marco? Sì, l'ho indovinata alla seconda. E l'assenza appunto della persona amata diventa un nodo in gola incolmabile. Bellissima canzone. Poi c'è anche un'altra versione che si intitola Mi manchi, lo stesso titolo, però questa canzone dei Pooh. E in quell'anno, nel 1988, arriva niente poco di meno che il televideo. Sembrava un'innovazione pazzesca, dove attraverso la televisione potevi cercare notizie, i vari palinsesti delle trasmissioni, gli oroscopi, i risultati sportivi. Quindi era davvero qualcosa di innovativo e sembrava di avere tutto quanto sul telecomando. Se guardiamo oggi la tecnologia di oggi con quella dell'88, ci rendiamo conto che il televideo, dici mamma mia come eravate nel passato. Però effettivamente, quando appunto il televideo è nato, la generazione X ha vissuto sicuramente una grande trasformazione da questo punto di vista. E poi ovviamente la tecnologia davvero negli ultimi anni, dagli anni 90, o meglio forse più dal 2000 ad oggi, ha fatto proprio passi da gigantissimo a tempi da record. Altra carta, altra canzone, procediamo nella direzione delle orchestre da ballo contemporanee e arriva Paolo Bertoli con la canzone Aspettami lì, che se uniamo i due titoli di Mi manchi, aspettami lì. Oppure anche aspettami lì, mi manchi. Prego Paolo.

0: farà brillare quegli occhi blu, perché effettivamente il sole, quando uno lo prende direttamente negli occhi, ti illumina maggiormente, quindi di conseguenza enfatizza quelli che sono i colori dell'iride. Dico bene, Marco? Iride si dice? Sì, la parte colorata è l'iride, perché quella centrale è la pupilla, quella nera, quella che si dilata, quella che si chiude sulla base della luce che ti entra, lei si chiude oppure si apre. Dovrebbe essere così il nostro meccanismo fisiologico. Quest'oggi siamo entrati in questa parte medica, non so perché Marco siamo entrati in questa parte medica, non lo sappiamo nemmeno noi, ma ogni tanto captiamo le frasi di canzoni e da lì nasce un mondo. Non so se capita anche a voi che ci ascoltate a casa, in televisione o in radio, che magari da una parola parte tutto un film, un ragionamento, i doppi sensi delle parole che potrebbero avere, e tante volte ridiamo fra di noi. Ne verremo fuori con la prossima
1: canzone. Per caso o scherziamo?
0: Canzone acustica viene a salvarci e ci cantiamo una canzone a proposito di sole. Sembra il caso. Immaginiamoci sotto questo sole insieme a Francesco Baccini e i Ladri di Biciclette.

sete viene, quando pedali sotto il sole la sete viene, una bella canzone dei Ladri di Biciclette con appunto Francesco Baccini insieme anche a Paolo Belli, che insieme presentarono questa canzone al Festival Bar del 90 proprio, e si aggiudicarono la vittoria diventando un tormentone. Ed è una di quelle canzoni che è sempre un piacere di ascoltare, trasmette allegria, ci fa rimmaginare di pedalare sotto il sole cocente. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione silenziosa. Abbiamo citato Mina nella canzone e lei è proprio lei che arriva con Una zebra pua. A te la linea, Mina. Fa così, eh? Attention, s'il vous plaît.

Matteo Bensi con Ratatata, con Tre Tatatà. Va specificato, canzone nuova, un bel video molto, molto suggestivo, davvero contemporaneo dal sound. E ora, e ora, e ora, e ora, guardavo l'orario, nel senso che bisogna sempre controllare l'orario, perché ogni qualvolta che raggiungiamo metà del nostro viaggio arriva a trovarci l'archeologio del liscio, si accende la spia. E allora, essendo che non vedevo ancora la spia accesa, dico: ma a che ora siamo? Siamo giusti? Siamo in ritardo? Siamo in anticipo? E non possiamo, perché se noi facciamo ritardo in diretta, poi ritardano tutti, vero Marco? Funziona così. Per uno che arriva in ritardo, dà il vizio comune. Che poi tutti quanti si sentono così in dovere anche loro di ritardare. Altra carta, altra canzone. In arrivo la generazione millennials, che hanno ascoltato una canzone molto bella, e certe cantanti di orchestra da ballo questo brano l'hanno inserito nel proprio repertorio e tuttora lo eseguono. Di Bianca Zei, la canzone Ora esisti solo tu, una bella dichiarazione, ma anche una melodia idonea per essere ballata su 3-4 mattonelle, fondamentalmente. A te la linea, Bianca. Ora esisti solo tu.

Bianca 6, Festival di Sanremo del 2017, sembra che abbia partecipato ieri con questa canzone, in realtà sono passati 9 anni, canzone scritta da Francesco detto Checco Silvestra dei Modà ed è una dedica al suo ex compagno di allora, il pilota Max Biaggi, e il significato ruota attorno a una storia d'amore travagliata che lascia spazio alla stabilità. Il brano appunto racconta la consapevolezza di aver trovato una persona speciale, capace di spazzare via le sofferenze del passato, facendo capire che ne valsa la pena aspettare per raggiungere la felicità e tenersi per mano, andare lontano la felicità. Una bellissima canzone. E in quell'anno, a proposito di Ora esisti solo tu, ci fu un matrimonio un po' particolare, perché una sposa di Varese decise

0: signori, Monello, il maestro Franco Bergamini.
1: Monello Franco Bergamini, che è il papà di Luca Bergamini, che attualmente continua a portare avanti le tradizioni della musica da ballo in Romagna. E Franco Bergamini era soprannominato il terremoto con il clarinetto. C'è tutta una bella storia, perché una volta nel tempo, ma forse questo ancora oggi, all'interno dei gruppi delle orchestre ci sono i soprannomi. Per esempio, ancora oggi il nostro Marco Sasso è andato all'anagrafe a cambiare il nome. Si chiama Cinghi adesso, perché gli è stato appioppato questo nome. Dico bene, Marco? Cioè, questa moda di cambiare i nomi è una cosa ricorrente. Noi, per esempio, mi ricordo, ho un amico che siamo stati talmente bravi a darci un soprannome che anche suo papà ha iniziato a chiamarlo con il soprannome. Lì è stato proprio il massimo successo, è stata l'ambizione più grande che abbiamo vissuto nella combriccola di allora. È stato davvero un grande traguardo. Altra carta, altra canzone. Andiamo con la canzone acustica. Ed è caduta la canzone acustica, si è anche sentito e se forse anche un po' visto, la lasciamo lì, non usciamo dalle telecamere. Però voglio dedicare una canzone a un carissimo amico autore che ci ha lasciato 2 anni fa proprio oggi, e per me ha rappresentato, oltre che essere un grande

Allora è anche un grande amico dove mi ha trasmesso quelli che sono i valori della musica da ballo che cerchiamo di mantenere, ci impegniamo nel farlo e per me ha scritto questa canzone quando avevo 18 anni, un po' di tempo ne è passato.

ci stava il cia-cia-cia finale. Grazie a Walter Scaglione per questa canzone e per le tante cose insegnate che continueremo a tramandare. Altra carta, altra canzone. Generazione baby boomers, come te non c'è nessuno. Poi stavamo anche sorridendo un attimo fa, perché ora esisti solo tu, la canzone che abbiamo ascoltato poc'anzi e successivamente Monello. Se uniamo questi due titoli, anche oggi viene fuori una frase di senso compiuto: ora esisti solo tu, Monello, come te non c'è nessuno. A te, Rita.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Ed era Dolce Isola di Maurizio Medeo, ma prima abbiamo ascoltato la canzone Come te non c'è nessuno, che già il titolo è una sorta di dichiarazione. Quando uno dedica, guarda, come te non c'è nessuno, anzi potrebbe anche voler dire il contrario, e meno male, potremmo anche pensare. Rita Pavone 1963, ed un fatto importante per noi italiani è il fatto che il 12 luglio proprio del 63 nasce il marchio DOC per i vini. Cosa vuol dire? Che venne istituita ufficialmente la denominazione di origine controllata, e quando vediamo il DOC vuol dire che possiamo bere un vino certificato. Questa fu una rivoluzione che appunto rivoluziona le tavole italiane, tutelando per la prima volta la qualità e la provenienza dei vini del nostro territorio. E poi ancora c'era l'olio d'oliva venduto come un profumo nei boccettini piccoli. Oggi abbiamo il mezzo litro, il litro, la tanica era 5 litri, 10 litri, che se si buca scivoli liscio come l'olio. E da lì è nato anche il detto, perché qualcuno ha vissuto sicuramente questa esperienza. E curiosamente l'olio d'oliva ai tempi, nel 63, era un lusso per molti, e molti marchi storici lo vendevano in minuscole bottigliette da appena un decimo di litro, quindi davvero due spruzze e basta, e fatene bastare, fino alla settimana prossima non si usa più. E quindi era davvero una cosa particolare di come cambiano un po' i tempi nel corso degli anni. Oggi abbiamo davvero l'olio d'oliva, anche se tra virgolette, perché ci sono delle annate che magari c'è un po' più di carenza, di conseguenza dobbiamo essere un po' più parsimoniosi nell'utilizzo. Altra canzone, che minuti scappano, mamma mia, siamo quasi ai saluti. Generazione X, torna la rondine, la prendiamo al volo con la voce di Mango.

La rondine, voce inconfondibile, meravigliosa, quella di Mango, canzone che ci ha riportato al 2002. E abbiamo letto una notizia del 2002 che dovremo poi confrontarci con il nostro amico Claudio, detto l'antiquario, che fa parte dei supporter di Radio Liscio, perché nel 2002 la zecca di Stato commise un errore clamoroso, coniò alcune monete da un centesimo, usando per errore il diametro e l'immagine della Mole Antonelliana di Torino, che invece spettavano alla moneta da due centesimi. Questo errore di conio diede il via a una caccia al tesoro tra i collezionisti, quindi magari ancora oggi ci sono dei collezionisti che vanno alla ricerca di questo centesimo sbagliato. Tante volte uno sbaglio può diventare poi un qualcosa che ha un valore, questo è proprio il caso. Quindi se trovate un centesimo con la Mole Antonelliana un po' più grosso, è una reliquia, un valore inestimabile, contattateci, vi metteremo in contatto con il nostro Claudio antiquariato, antiquariato era il termine sbagliato, e magari da un'osservazione sua precisa. Siamo ai saluti, un grazie a tutti che ci avete permesso sempre di stare insieme, è sempre un piacere. Ci risentiremo e ci rivedremo domani per una nuova puntata di Melodia Italiana, e ci congediamo con l'ultima carta, salutando il nostro Marco Sasso, orchestra da ballo contemporanea. Conclude Mauro Levrini la canzone bella romantica. Oggi siamo stati sdolcinati, sì, ma le canzoni parlano d'amore, di persone che si lasciano e persone che si ritrovano. Mauro Levrini, a te la linea per i saluti.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Bentrovati da Jenny Di Gaetano. Nel giorno del primo impegno istituzionale del neo presidente della Federcalcio Giovanni Malagò al cospetto del ministro Abodi, sembra prender quota per il futuro della nazionale la figura di Paolo Maldini in qualità di direttore tecnico responsabile del settore giovanile con piena autonomia, supportato da Gianfranco Zola. Insieme a Maldini pare profilarsi un Antonio Conte bis per la panchina azzurra. Secondo indiscrezioni, per il tecnico leccese sarebbe pronto un contratto quadriennale con vista sui mondiali del 2030. E il tema mondiali legato alle sorti future azzurre rievoca inevitabilmente l'ultimo flop, lo spareggio perso contro la Bosnia, che nel frattempo ieri, battendo 3-1 il Qatar, ha centrato i sedicesimi della rassegna iridata tra le migliori terze. Una giornata mondiale caratterizzata poi dall'impresa del Sudafrica 1-0 alla Sud Corea, che vale la storica prima volta dei Bafana Bafana oltre la fase a gironi. Bene il Brasile, doppietta di Vinicius nel 3-0 alla Scozia, primo posto per la squadra di Ancelotti nel girone davanti al Marocco. Messico trissa la Repubblica Ceca, promossa a punteggio pieno. Bene la Svizzera 2-1 al Canada. E stasera alle 22 italiane sogna l'impresa anche il Curaçao, che battendo la Costa d'Avorio supera la fase a gironi come seconda, a meno di una vittoria dell'Ecuador contro la Germania, già promossa. In programma anche Tunisia, Olanda, Giappone, Svezia, domani all'alba, Paraguay, Australia, Turchia, Stati Uniti. Cambiamo argomento, tennis. Quasi un mese dopo l'eliminazione, il crollo fisico di Roland Garros fa ben sperare l'esordio sull'erba di Jannik Sinner, proiettato al torneo di Wimbledon, dove dovrà difendere il titolo di campione in carica. Nel torneo esibizione di Londra, il numero uno del mondo ha battuto con un doppio 6-3 il britannico Norrie. Debutto negativo dell'Ital Volley nella seconda tappa di Nations League maschile a Lubiana. KO contro la Bulgaria, remake della finale dei mondiali vinta dagli azzurri, che oggi alle 16.30 incrociano l'Ucraina. All'orizzonte le qualificazioni mondiali di inizio luglio, riscontri positivi per l'Ital Basket nel primo dei due test disputato ieri a Gorizia contro la Croazia, finito 103-91 per gli azzurri, 29 punti per Baldasso. Sabato in Slovenia la seconda amichevole. Chiudiamo con la pallanuoto, scatta la finale scudetto tra la Pro Ricco, reduce dalla delusione Champions, e Brescia. Stasera e domani le prime due sfide si giocano a Sori, alle porte di Genova. Ed è tutto, a più tardi.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.
4: Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Dalle cancellerie di tutto il mondo, inclusa l'Italia, messaggi di solidarietà e offerte di aiuto al Venezuela, travolto la notte scorsa da un doppio violento sisma con magnitudo superiori a 7. Almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio divulgato dalla presidente Rodriguez, ma se ne temono molti di più per il crollo di diversi edifici. Non risultano vittime tra gli italiani. Si segnalano danni anche nella stessa ambasciata a Caracas. L'ambasciatore sta ospitando alcuni connazionali coinvolti nella propria residenza. 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente, celebrazioni in corso a Montecitorio con il presidente della Repubblica Mattarella, la premier Meloni e i presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa e il presidente della Corte Costituzionale Amoroso. Nel pomeriggio da Antibes in Francia intanto prende il via il vertice intergovernativo Italia-Francia, che sarà presieduto dalla premier Meloni e dal presidente francese Macron. L'incontro, accompagnato da indiscrezioni sulle relazioni diplomatiche, fa seguito al G7 di Evian, al vertice A5 di Berlino in vista del summit NATO. Oltre alla sintonia sul Libano, i due leader potrebbero trovare un'intesa sul rafforzamento della difesa europea. L'Iran non avrà mai l'arma nucleare, il Medio Oriente ora è più sicuro. Trump ribadisce il presunto successo nel memorandum siglato con l'Iran nelle ore in cui la sua amministrazione chiede 80 miliardi per coprire i costi della guerra e altre spese legate al conflitto iniziato il 28 febbraio scorso. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte, scrive, riprendendo la critica ai paesi alleati della NATO, a suo dire deludenti per il sostegno offerto. E sul sostegno esplode la polemica interna. Dopo le parole di Rutte, che nel sostenere il contributo dell'Europa ha rivendicato dalle basi italiane decollati 500 aerei. Sostegno solo logistico, non aerei da combattimento, aveva precisato il ministro Crosetto. Italia e Romania esplicitamente nominate dal segretario generale della NATO come partecipanti all'aggressione contro l'Iran, spieghino perché hanno scelto di essere collusi con gli Stati Uniti, chiede su X il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Bakei. Ed è tutto, a più tardi.
6: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

questa volta non è Ricciao, è proprio ciao e basta, perché la prima ora è saltata completamente. Vi ringrazio, non ho ancora letto i vostri messaggi, sono proprio entrato in ufficio adesso, sto arrivando dall'ospedale. Cosa è successo? Niente. Io sono un precisino e un inguaribile ottimista, per cui stamattina era stata prevista una visita specialistica, che alla mia età ogni tanto si fa, alle 9.30. È già successo anche in passato, io sono puntuale, arrivo, faccio la mia visita, mezz'oretta, alle 10 ho finito, faccio in tempo a tornare a casa a cominciare la trasmissione. Stamattina non è andata così, io puntuale ero là alle 9.30 e sono stato ricevuto alle 10.45, per cui ho mandato messaggi disperati al Cinghia, al Supremo, dicendo sono qui bloccato in ospedale. Il Cinghia addirittura molto come dire sanguigno mi ha detto: ma mandale quel tal paese e vattene via. No, perché dovevo farla quella visita assolutamente, e quindi niente, la prima ora dopo più di 2 anni la prima ora è andata, come si dice, in bianco. Non c'ero e non potevo esserci, mentre sono riuscito, tutto a posto, per carità, era solo una visita specialistica in cui dovevano vedere i valori, vedere i soliti esami del sangue, se tutto andava bene, eccetera, eccetera, eccetera. Vengo obbligato a fare questa dal figlio medico ogni tot, e però stamattina è andata per le lunghe, quindi non era previsto, ripeto, sono stato troppo ottimista e la prima ora è andata a scatafascio. C'era preoccupazione, mi ha detto il Cinghia, su Canzoni Senza Frontiere, 16 messaggi, adesso li leggerò tutti, ma sono qui, saluto le amiche e gli amici di Studio 1 in Lombardia, canale 95, e le amiche e gli amici che ci seguono sul network Teleantenna, che copre il Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna, la Toscana, il Lazio e la provincia veneta di Belluno. Allora, oggi 25 di giugno 2026 è il 176esimo giorno dell'anno, ne mancano 189 a fine anno, ed è San Guglielmo da Vercelli. San Guglielmo, giornata mondiale del marittimo, quindi tutti quelli che vanno per mare, e della vitiligine. La vitiligine è quella strana malattia per la quale la pelle ha delle macchie bianche che restano, e che bisogna stare attenti anche a prenderci sopra il sole, perché essendo più bianca si rischiano le scottature. Ci sono addirittura delle grandi indossatrici, modelle, che hanno la vitiligine, e oggi, anche perché non è una roba contagiosa o pericolosa, è niente, è un problema della pelle, e ce ne sono svariate centinaia di migliaia di persone che ne sono affette, in Italia milioni nel mondo, ma non è una roba grave, è queste macchie bianche che ci sono, restano, a molti danno fastidio, si possono anche fare operare, a molti altri invece li accettano come ragion di vita. Allora, siamo al proprio la prima parte, c'era anche bella Laila di Eric Clapton dei Milioni di Casandenna. Partiamo, ma cosa c'è? Ecco, cosa c'era? C'era che avevo preventivato questa visita, che è andata per le lunghe, per cui mi dispiace, soprattutto per gli amici di Prima Antenna TV, ma qui Radio Lition Summer Edition, Federica Cocco, ma cosa c'è? C'è niente, un inconveniente esistenziale.

0: Ma cosa c'è? Era la Federica Cocco. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso Cinghia. Per lui sei, cioè, sei proprio Marco Sasso Cinghia. Paolo da Genova, buona giornata, sempre più caldo. Volevo ascoltare la canzone e dirsi ciao dei Mattia Bazar, grazie. A proposito di caldo, hanno detto che oggi non sarà il top. Il top lo raggiungeremo dopodomani, sabato, domenica e lunedì, dove raggiungeremo delle temperature pazzesche per essere ancora il mese di giugno. E comunque io ho visto nel 2007, quindi 19 anni fa, ci fu un'estate in cui sui giornali scrivevano: mai così caldo a giugno, 40 gradi, abbiamo raggiunto il record assoluto italiano di 47,2 gradi vicino a Foggia. Quindi non è che è cambiato tanto, diciamo che negli ultimi 20 anni, negli ultimi 25 anni, perché anche l'estate del 2003 non è stata male come caldo, è ormai... dicono cambiamento climatico. Non è vero, ci sono stati degli altri periodi in cui ha fatto altrettanto caldo. Ciao a tutti gli amici di Radio Liscio. Ettore, mi fareste ascoltare Stand By Me di Benny King? Grazie. Max di Ozzano in provincia di Bologna, bella Stand By Me. Tanti saluti dalla spiaggia. Gino di Valle Crosia, che ora si chiama Valle Crosia al Mare. Ciao Ettore, buon giovedì da Fabrizio di Prato. Buongiorno a tutti da Stefania di Novara. Ciao Stefania e ciao Fabrizio di Prato. Buongiorno Ettore e Marco, grazie mille per la canzone. Un saluto da Nonna Rina di San Giorgio. Canzoni senza frontiere, mi mandi felicità di Romina Albano e Elisabella San Germano di Roma. Ettore, dove sei? Ero in ospedale a far la visita specialistica. Comunque qualcuno che si è preoccupato c'è. Buongiorno, buon caldo a voi Ettore e Marco. Wow, per Semino Rossi, la primissima volta questa canzone l'ho ascoltata da un DJ in un pomeriggio di domenica nel 2008. Da allora l'ho seguito, perché non l'ho invitato in peschiera? Ma forse il suo cachet è molto alto e chi lo sa. Grazie Delfina, comunque stanno ascoltando tutti quelli che dovrebbero essere i diretti interessati, ne prenderanno nota, glielo chiederanno. Semino Rossi, vuoi venire in peschiera? A proposito, dopodomani in peschiera ci sarà Sabrina e My Band e la sua band, sabato 27 sera alla peschiera di Valdengo. Va bene, andiamo avanti con il quarto, è il quarto vintage, perché i vintage comunque sono andati in onda anche se io non c'ero nella prima ora. E questa è Luna di Gianni Togni. Allora, una canzone che è entrata anche in classifica nel 1980. Luna era nata con il titolo di Anna, ma quando il pezzo era già pronto, prima di inciderlo, il Togni cosa fa? In una mattina milanese, in cui era stato sveglio per vari motivi, vede le prime luci dell'alba, quando dalla notte si passa al giorno, la luna si sbiadisce ed esce il sole. Ed ecco che non lo voglio, non voglio i sali minerali durante la trasmissione, mi fanno schifo. È venuta qui mia moglie adesso con i sali minerali, mi fanno schifo.
1: Li devi bere.
0: Ecco, lasciali lì che... non li voglio durante la trasmissione, mi fanno venire il singhiozzo. Allora, Luna di Gianni Togni, 1980. Avevo chiesto il caffè. Ah, sempre discussione. Già sono stressato stamattina.

era Gianni Togni con Luna. Sto riprendendo tranquillamente il ritmo, anche perché mi sono infilato qui in ufficio alla mia arietta condizionata che mi tiene i miei 25 gradi. Non esagerate, perché ci sono quelli che la mettono a 18 gradi. Tenete la 24-25 gradi, che è la temperatura ideale di vita. Con l'aria condizionata si sta bene, non si suda e non si sovraccarica più di tanto l'impianto. Allora, la terra dei baci, loro l'hanno chiamata la terra dei baci per non chiamarla la terra delle ciucatere, perché sono lì a tavola che bevono tutte e tre

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Dedicatissima Liliana!
2: L'isola che non c'è! Bacio a tutte! Luca Panama!
3: Seconda stella destra!

era Luca Panama, che per rispettare il suo personaggio ha un Panama in testa. Io ce l'ho qui. Questo lo misi in una puntata di Giochi senza frontiere che abbiamo fatto nel 94 a Roma, e io dovevo interpretare il ruolo di un regista, perché era una puntata

spagnolo, George Michael. Beh, un personaggio che nella musica era del 1963, morto giovane. Il professor Roberto Vecchioni, 25 giugno 1943. L'autore delle Mie prigioni, Silvio Pellico, era del 1789. George Orwell, quello che aveva previsto il futuro, che aveva scritto 1984, con previsioni su un futuro che erano abbastanza azzeccate, il Grande Fratello, eccetera, eccetera. E poi anche La Fattoria degli Animali, ha scritto bellissimi. Leggete, se non li avete mai letti, leggeteli. E l'uno e l'altro. George Orwell era del 1903. I morti. Un personaggio che io ho conosciuto e che potevi stare per ore ad ascoltarlo, lasciandolo parlare solo di quello che lui sapeva. Jacques Cousteau è morto nel 1997, il 25 di giugno. George Custer, il famoso generale Custer, che venne fatto fuori dagli indiani nella famosa battaglia dove appunto gli indiani in fin dei conti si difesero da un generale Custer che li voleva attaccare e poi invece ci ha lasciato le penne. Il tutto successe nel 1876. Farrah Fawcett, bellissima attrice, morta giovane nel 2009. E oggi, signore e signori, rullo di tamburi. Ci si ricorda, e sono già 16 anni, che il 25 giugno del 2009 moriva lui, Mr. Thriller, Michael Jackson. Un genio nell'eseguire quello che sapeva fare meglio, cantare, comporre canzoni, e fin da quando era piccolo, con i suoi fratellini, i Jackson 5. Allora, siamo ai vinili di Casandenna, siamo alla 49esima posizione, quindi siamo entrati nella prima parte con Laila di Eric Clapton, nelle 50 canzoni più belle di tutti i tempi, secondo la rivista Rolling Stone. Once in a Lifetime, una volta nella vita, è un brano del 1980, o quantomeno uscì nel 1980 in un album, dopodiché da quell'album trassero il singolo che uscì nel febbraio del 1981. Ed ebbe un successo allora. Molti versi della canzone vengono interpretati come una descrizione della crisi della mezza età, durante la quale si vedono svanire gran parte degli ideali giovanili e dei sogni di successo. È bello il video per chi sta guardando Studio 1 o Teleantenna, perché lui, David Byrne, balla quasi come una marionetta. Non so se è quello il video. È quello il video? Boh. Mi fa segno così il cinghia, ma non l'hai guardato prima di mandarlo. Once in a Lifetime, i Talking Heads.

0: Boh, questa qui sarebbe 49esima nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. Io non conosco i criteri di scelta della rivista Rolling Stone, anche perché non è una persona sola, erano lì vari esperti, critici musicali, giornalisti e quant'altro quando hanno fatto questa classifica. Ma questa Once in a Lifetime dei Talking Heads mi sembra così un po' esagerato metterla nelle 50 canzoni più belle di sempre. In Philadelphia è molto più semplice, casa mia, ecco, io Canzoni senza frontiere ve la sto facendo da casa mia, rilassato. Fuori mi dicono che c'è un caldo ob medum e quindi lo lasciamo fuori, mentre auguro a tutti di trovare un angolo di un po' di frescura, e l'angolo di frescura, o quantomeno la pace interiore, per molti è a casa propria, per cui apprezzo questa casa mia dei Philadelphia.
1: A casa

0: casa mia.
1: Grazie.
0: Ehi, viva. Quando vivevo da scapolo per 7 anni, sono stato vissuto da scapolo a Monte Carlo, e casa mia, anch'io adoperavo questi mezzucci, non la collezione di farfalle o quella di francobolli, ma ho una musica, ecco la mia scusa, ho una bellissima musica particolare che non passa mai in radio, ma sono dei pezzi unici. Se vuoi venire ad ascoltarli questa sera, magari andiamo a cena prima e poi ti faccio ascoltare delle cose che in radio non le ascolterai mai, ma che ti piaceranno senza dubbio. E ha funzionato. Dove sei finito, Ettore? Graziella da Vergnasco, eccolo qui, sono tornato. Brava Graziella, che ti sei preoccupata. Buongiorno, sono preoccupata, non vedo Ettore, non sarà successo qualcosa a Daniela di Gavirate? È successo che sono andato a fare una visita e loro non hanno rispettato gli orari. Allora, voi state al mare, noi a casa, ma al fresco con l'aria condizionata. Stiamo meglio. Isabella da Roma. Anche da Premia Verbagna non ti vediamo più, Ettore. Cosa succede su questa rete? Niente, la musica va avanti, sempre come musica da ballo liscio e non solo. E io ho avuto un inghippo, un'ora di inghippo in 2 anni e 3 mesi ci sta, insomma. Può succedere, mi succedeva anche a Radio Monte Carlo. Una volta a Radio Monte Carlo ho dovuto fare 9 ore di diretta, perché tutte e due le fanciulle che dovevano venire a proseguire le trasmissioni e a darmi il turno non si presentarono, erano domenica, una stava male, quell'altra non stava meglio, e allora mi feci 9 ore di diretta, era quasi da Guinness dei primati. Allora, poi c'è Nicola Pescarese, mi fai sentire Claudia Mori. Hai appena chiesto ieri Per sempre sì del Sal da Vinci, te la mandiamo adesso. E adesso già me ne chiedi un'altra, rientri nel novero di quelli che chiedono una canzone al giorno che toglie il medico di turno, come il Paolo da Genova, il Max di Ozzano in provincia di Bologna, adesso c'è anche il Nicola Pescarese. Quella di ieri che hai chiesto te la mandiamo oggi, Per sempre sì, Sal da Vinci. Ormai è diventato un tormentone, la cantano tutti, la fischiettano tutti, la recitano tutti, Per sempre sì.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Per sempre sì, era Salda Vinci, e adesso un inneggiamento alla bimba, Francesco e Blue Dream.

era Bimba, interpretata da Francesco e i Blue Dream. Il cinecalendario, qual è il film abbinato ad oggi 25 di giugno? Allora, il film è Companion, un film del 2025, quindi anche recente, dell'anno scorso. Josh porta la fidanzata Iris in villeggiatura in una villa isolata con gli amici, ma qualcosa non torna. Lei si sente esclusa, troppo perfetta, quasi programmata. E infatti lo è. Iris è una compagna artificiale robotica gestita da Josh tramite un'app programmata per adorarlo. Ma quando il sistema inizia a crollare, Iris non ci sta più e inizia a ribellarsi, finché alla fine arriva all'ultima scena del film, in cui lei si libera del device che la comandava, del comando che la dell'aggeggio che la comandava, e lo schermo ci rivela le date del weekend, che comincia il 23 e finisce il 25 di giugno. Ed è per questo che Companion, con Jack Quaid e Sophie Thatcher, è stato abbinato al 25 di giugno. Oh oh oh! 12:53. Facciamo in tempo a mandare l'ultimo vintage di oggi, un brano del 1980 che ci è stato chiesto da Max di Ozzano, guarda caso, in provincia di Bologna, e che venne cantato, nonché scritto, perché se la scrisse lei questa canzone, la rettore, Cobra, da molti considerata scandalosa, siamo nel 1980, per il suo testo ironico, ricco di doppi sensi a sfondo sessuale. La canzone suscitò un'iniziale ondata di proteste, ma poi diventò un grandissimo successo. Cobra, Donatella Rettore, ragazza del 55, brano del 1980. Ha vinto il festival.

0: chissà cos'altro sarà quando amo. Cobra della Donatella Rettore. Allora, siamo in gran finale, faccio in tempo perfino a leggervi l'accadde oggi. Nel 1876, il 25 di giugno, si svolse la battaglia di Little Big Horn e morì il generale George Armstrong Custer, massacrato dagli indiani. Nel 1947, prima pubblicazione in versione ridotta del diario di Anna Frank in olandese, 25 di giugno. Sempre il 25 di giugno, nel 1967, viene trasmesso in televisione Our World, il nostro mondo, primo programma satellitare mondiale durante il quale i Beatles eseguono dal vivo il brano All You Need Is Love, scritto per l'occasione. 1978, durante la parata del Pride, visto che c'è il Pride in atto in questo momento, durante la parata del Pride di San Francisco, l'artista Gilbert Baker sventola per la prima volta la bandiera arcobaleno, che è il simbolo dei Pride. 1998, Microsoft mette in commercio Windows 98. Ed infine nel 2007, ondata di caldo del giugno 2007, che colpisce prevalentemente il sud Italia, raggiungendo picchi anomali e stabilendo molti record, tra cui il più alto registrato nella stazione meteorologica di Foggia Mentola, raggiungendo il valore ufficiale di 47 gradi. Quindi c'è già stata un mese di giugno, c'è già stato un mese di giugno così. Vabbè, soffriamolo, anche perché sabato, domenica e lunedì ci arriveremo anche noi a queste temperature qui. Ciao Cinghia, grazie. Ciao a tutte e a tutti voi. Oggi, vabbè, un'ora è saltata, ma un'ora l'ho fatta. Appuntamento domani. Domani ci sono per tutte e due le ore. No problem. Da Ettore Andenna, baci, sigla.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
5: Radio Liscio Notizie.
6: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Da tutto il mondo messaggi di cordoglio e sostegno per il Venezuela, travolto da un devastante doppio sisma di magnitudo superiore a 7. Decine i morti accertati, ma sono in moltissimi sotto le macerie. Secondo il servizio geologico statunitense, le vittime potrebbero essere decine di migliaia. Alessandro Cisilin.
7: Due scosse in meno di un minuto. In Italia era intorno alla mezzanotte, in Venezuela le 18. Chi era al rientro dal lavoro? Parecchi davanti alla TV a guardarsi Brasile e Scozia dei vicini mondiali. Entrambe violentissime, magnitudo 7.2 e 7.5, talmente violente da aver mandato in tilt per ore anche le linee di comunicazione. Poi un primo bilancio annunciato dalla Presidente Rodriguez. 32 morti accertati e 700 feriti negli ospedali, ma i palazzi crollati sono parecchie decine, suggerendo che sotto le macerie le cifre siano molto più alte, tra i 10.000 e gli oltre 100.000 morti, la drammatica forbice stimata dal servizio geologico statunitense, che poi spiega la matrice, in particolare della scossa più violenta, lo scorrimento superficiale lungo una faglia situata vicino al confine tra le due placche tettoniche, la caraibica e la sudamericana. Non risultano vittime tra gli italiani, ma si segnalano danni anche nella stessa ambasciata a Caracas, e l'ambasciatore sta ora ospitando alcuni connazionali coinvolti nella propria residenza, al lavoro in condizioni difficilissime, i soccorritori, con l'ausilio anche di alcune ONG straniere, in attesa di più robusti aiuti promessi dai governi.
6: Si acuisce l'emergenza per le alte temperature in Europa, macinano record la Spagna, dove si contano 212 morti da domenica, e la Francia, dove sono 72 i dipartimenti in allerta rossa. Nel paese sotto shock per la morte di caldo di un bambino di 3 anni, il sindaco di Parigi parla di decessi in aumento. In Italia la bolla di calore del centro Europa è attesa nei prossimi giorni, il picco quindi non è oggi, dove comunque ci sono ben 17 città con il bollino rosso. Ormai alle spalle il crollo fisico del Roland Garros, Jannik Sinner mette nel mirino Wimbledon, dove debutterà lunedì da campione in carica. Ieri a Londra il test sull'erba nel match di esibizione contro Norri ha messo in mostra il buono stato di forma del numero uno del mondo, il servizio di Jenny De Gaetano.
8: Circa un mese senza toccare la racchetta è la panacea di tutti i mali, anche di un crollo psicofisico come a Roland Garros, così come, anzi ancora di più, qualche giorno con l'amata nel mare blu della Sardegna, perché i supereroi non esistono nella vita, tantomeno nello sport, anche se ti chiami Jannik Sinner e di professione fai il fuoriclasse. Si è presentato così tirato al lucido, di bianco vestito come impone il rigido dress code londinese, nel match esibizione del torneo intitolato Giorgio Armani sull'erba dell'esclusivo circolo dell'Arlingham Club. Serve in volley e nessun scampo per il britannico Cameron Norrie, regolato da un duplice 6-3. Sto bene a Parigi, solo stanchezza, le prime parole del 24enne altoatesino che lunedì debutterà da campione in carica a Wimbledon. Se devo essere onesto, prosegue, quando ero un bambino non credevo nemmeno che ci avrei giocato. Figuratevi avere in mano il trofeo, vedere il mio nome a fianco di altri incredibili giocatori. Mi piacerebbe provare di nuovo quelle bellissime sensazioni. Domani il sorteggio dei tabelloni dello Slam più affascinante che c'è.
6: Ed è tutto, buon pomeriggio.
9: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
10: Per terminare il ciclo del Liscio, un bel valzer lento, bello, bello, bello, bello. Anzi, facciamo una bella cosa. Noi proviamo a farne due. Il primo si intitola I ragazzi della terza età.

0: E questo è il primo. Ne facciamo un altro, ancora più bello, e sono sempre canzoni che fanno parte della storia Bagutti.
1: Arriva Amanti.
0: Questo si intitola Carezze. Amanti, amanti.

L'orchestra, l'orchestra. E questo motivo così bello lo voglio dedicare con tanti auguri di buon compleanno ad Antonella, dagli amici.

0: Walter D'Angelo. Bene, grazie.
1: Grazie.
0: Grazie del vostro applauso. Alziamo il ritmo un pochettino, pochino pochino, e arriviamo con

e noi non ci fermiamo, andiamo sempre avanti, sempre avanti, sempre grazie con un altro bel motivo, sempre a tempo di ballo di gruppo. Cumbia, vai!

alla signora Antonella, dagli amici. Dalla direzione e dall'orchestra.

0: E voglio un applauso per il nostro Jonathan.
1: Grazie.
0: Grazie. Grazie. Allora vedo i ballerini del ballo di gruppo che sono già pronti, sono già scatenati. Noi partiamo subito con la Ligali, però io vi voglio qui vicino al palco, quelli che fanno il ballo di gruppo qui vicino a noi, qui vicino agli altri, vadano dove vogliono, qui vicino, sotto il palco, sotto il palco, sotto il palco, proprio vicino al palco, vicino.

0: E Mauro, dov'è Mauro, sassofonista?
1: E sempre avanti.
0: Pensate, quando saremo qui l'ultimo dell'anno, faremo una festa indimenticabile, l'ultimo dell'anno con noi, qui

ha detto bello impossibile. Grazie, grazie di cuore. Sempre ballo di gruppo, i ricchi e poveri, dove l'abbiamo lasciato? Andate pure avanti, avanti, avanti.

0: E solo 2 anni fa i ricchi e poveri cantavano questa canzone. Hanno dichiarato al mondo intero che non la cantavano per sempre. Ma non per tutta la vita però, eh. E invece noi la cantiamo tutta la vita. Siete pronte ragazze?
1: Sì!
0: Prego!

Grazie. Allora, intanto che siete in pista, ne facciamo ancora uno e poi rallentiamo il ritmo. Andiamo. Rapsodia in blu.

0: le quattro voci dell'orchestra. Sì.
1: Grazie
0: di cuore. Teniamo sempre il ritmo un pochettino alto e poi facciamo qualche letto, eh. Io voglio vivere.

0: Grazie di cuore.
1: Grazie. Adesso rallentiamo un po' il ritmo e vi facciamo riposare con questa bella canzone dal titolo Minuetto. Ve la presenta Martina.

Martina, grazie, titolo grazie. Del nostro ultimo LP, richiesto, dedicatissimo. La coperta ricamata.

Rieke Mata. Grazie a tutti, grazie, grazie di cuore. Ancora una canzone che dice 50 primavere, 50 primavere. Signora, vabbè. Grazie.

0: 50 primavere, signori. E lo dice Walter D'Angelo.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
3: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì ancora in prevalenza soleggiato sul nostro territorio. Prosegue questa fase anticiclonica, solo qualche temporale di calore potrà interessare i rilievi della nostra penisola nella seconda parte del giorno. Clima ancora molto caldo ed estivo, con punte massime che al centro-nord saranno ancora una volta prossime 36-37 gradi, e specie sulle pianure e nei grandi centri urbani. Caldo che continuerà a farsi sentire anche di notte, con minime infatti tropicali, venti deboli e mari calmi. Dettagli su Trebi Meteo.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno, ben ritrovati ad Energia Contagiosa in questo giovedì 25 di giugno. Mamma mia, signori, l'estate qua ormai è lanciata ad ampie falcate. Finalmente arrivano i mesi delle feste, delle spiagge, delle passeggiate. Già tanti amici ci scrivono dalle spiagge tutti i giorni, 331-335-6565. Beati voi, ma un abbraccione anche a tutti coloro invece che sono al lavoro, e che si approcciano ad affrontare una giornata impegnativa. E vabbè, noi siamo anche qua per questo, no? Per sollazzarvi sotto l'ombrellone, ma anche per accompagnarvi e darvi qualche sorriso nella quotidianità di tutti i giorni. Per quel che ci riguarda, ci lanciamo al weekend, perché signori, giovedì ormai ci siamo quasi, le porte si stanno per spalancare. Tra l'altro, oggi, in questo giovedì 25 giugno, che è la giornata dei lavoratori marittimi, e allora un abbraccione a tutti i lavoratori marittimi all'ascolto. Siamo pronti per cominciare. C'è anche il nostro Max, al quale do il buongiorno in regia, Max Quarti. E allora, Max, che dici? Balliamo un po' per scaldare l'atmosfera. A tra poco.

E allora di nuovo ben ritrovati a tutti in questo giovedì 25 giugno, carissimi, al microfono il vostro timoniere Alessio Molla, lo fa cose, mi trovate così anche su Instagram e su TikTok, e invece in regia il nostro Max Quarti. Ciao Max, di nuovo buongiorno anche a te e buongiorno anche a tutti coloro che già ci stanno scrivendo sui nostri social network, buongiorno, i mi piace, i like ai nostri post, c'è un gran fermento già da questa giornata sui nostri social, ma d'altronde la nostra social media manager è sempre molto solerte nell'aggiornarvi su tutto quello che succede, vi dà molte attenzioni sui social, un po' vi vizia, ma che gancio per parlarvi della sindrome del maiale viziato che è una roba tra coppie, no? È quando ti dicono che tua moglie ti coccola troppo, ti tratta troppo bene, no? E poi questa cosa, che cosa succede? Che magari crea all'interno della coppia delle pretese, delle distanze, delle dinamiche poco sane, no? E allora dicono sì, va bene coccolarvi e tutto, però vedete di non esagerare, soprattutto se ci sono degli squilibri, no? Se c'è uno nella coppia che fa tanto e l'altro che fa niente, ecco, quello che fa niente soffre proprio della sindrome del maiale viziato, così l'hanno definita i sociologi Max Dorsai e PsyD, che sono due psicologi, insomma, che hanno fatto sta cosa del maiale viziato. Quindi tutto per dirvi di mantenere il giusto equilibrio nella coppia, perché sennò la coppia scoppia. Capito? Non si passa dall'essere mammoni a essere viziatori. Vabbè, insomma, sta nota di colore per cominciare, ma cose veramente importanti sono il menù, i piatti che andrò a presentarvi oggi. Una bella giornata itinerante, come sempre, fatta di feste e eventi, perché d'altronde il weekend ormai è alle porte. E allora ce ne andremo alla 23esima Sagra della Fiocca, bellissima, la panna. E come la fanno in questa Avise, nella frazione Baulini, in provincia di Aosta, siamo in Val d'Aosta, naturalmente non la fanno da nessuna parte, tecniche antiche, grotte, vi ci porterò tra poco. Poi ce ne andremo nelle Marche con tre tappe molto belle: la festa di Vinci Grassi a Osimo, provincia di Ancona, la 56esima Sagra del Calcione del Raviolo a Treia, in provincia di Macerata, e poi la salsiccia anticanton a Castelvecchio, in provincia di Pesaro e Urbino. Per concludere poi la nostra giornata in Toscana, prima la 32esima Sagra della Bistecca Chianina, oh mamma mia, questa si tiene a Sestino, in provincia di Arezzo, e poi concluderemo sto mari e monti con il pesce in festa in quel di Rosignano Solvay, in provincia di Livorno. Signori, non so voi, io ho già l'acquolina in bocca, quindi inizio ad apparecchiare la tavola nel frattempo che voi vi rilassate con qualche bella canzone. Vi aspetto qua, si va in Val d'Aosta.

Rieccoci qua, carissimi. Forza, forza, tutti in carrozza che si parte per la prima tappa di oggi, che ci porta verso questo weekend meraviglioso che sta per esplodere. Sono sicuro che molti di voi avranno scelto magari per il proprio weekend, o magari sono in Val d'Aosta proprio per farsi le vacanze. E giusto appunto, se siete da quelle parti, c'è un evento davvero bellissimo che va vissuto in questo weekend. Per farlo dobbiamo andare nell'alpeggio di Baulin, che è una frazione del comune di Avise. Siamo a circa 1700 metri di quota, ai piedi della Val Grisenche, in uno scenario alpino ovviamente molto molto bello, di grande suggestione. E beh, perché dobbiamo andare qua? Perché questa domenica, questo weekend, c'è la Sagra della Fiocca, una delle manifestazioni più caratteristiche della Val d'Aosta, dedicata proprio alla fiocca, che è la panna montata, no, della tradizione valdostana. Allora, la panna qui viene montata rigorosamente a mano, con grande vigore, usando i fuez, le tradizionali fruste di betulla, all'interno del Gran Barmé. Pensa che nomi, tutto ha un nome tipico specifico. Si tratta di una grotta naturale da cui fuoriesce l'aria gelida di un ghiacciaio nascosto nella montagna. E a Baulin esistono cavità che conservano appunto il ghiaccio tutto l'anno, no? E una volta erano utilizzate, pensate un po', dagli abitanti di queste zone come dei veri e propri frigoriferi naturali. Ed è proprio quel freddo che permette di montare questa panna alla perfezione, che poi è un gesto che viene tramandato di generazione in generazione, una cosa importante qua. È una sagra che nasce nel 1972 per celebrare i santi patroni Pietro e Paolo, e viene organizzata dalla Proloco e dal Comité des Traditions d'Avise. Siamo a più di 50 anni di storia, quindi insomma potete capire che ci tengono molto. Tra l'altro, visto anche il luogo in cui siamo, la festa propone delle belle escursioni guidate sul territorio. Si parte al mattino, si fa pranzo all'aperto con i piatti della tradizione, tipo polenta e carbonada, la socca, la brossa, formaggi locali. E nel pomeriggio avviene proprio questa distribuzione gratuita a tutti i presenti, che è un po' il momento clou, insomma, di questa giornata sull'alpeggio, no? Meraviglia. E tutto si svolgerà appunto questa domenica, quindi giornata unica, anche se insomma nei giorni precedenti, magari se siete in zona, potete sfruttare proprio il territorio, come dicevo, per qualche bella escursione. Insomma, tutta una giornata dedicata alla panna montata nelle grotte di ghiaccio del Gran Barmé. E qui non è soltanto il fatto di assaggiarla questa fiocca, no? Che poi io ho qua davanti a me la fotografia, così bella bianca, spumosa, invitante, molto molto fresca, ma è proprio vedere il rito, no, che ci consegna questa fioca, questa panna montata, e soprattutto anche la grande tradizione che si costruisce intorno ad un evento del genere, che poi tra l'altro è in alpeggio, quindi insomma meraviglia delle meraviglie. Allora, il ritrovo è alle 9:30, si parte per arrivare su all'alpeggio con l'escursione guidata, bisogna prenotare, quindi mi raccomando chiamate, 12:30 pranzo all'aperto e poi 16:30 distribuzione della fiocca. Beati voi che siete in quella zona lì, non vi dico di mandarmene un po' perché si squaglierebbe, però gustatevela come se fossi lì con voi.

0: Specialità della festa sull'Aia, rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

E rieccoci qua, carissimi. Allora, maschietti all'ascolto sul volume, io ve lo dico perché questa è una notizia molto molto gustosa. Vi leggo il titolo: le 15 città d'Europa con più donne che uomini. Ecco la classifica. Benissimo, prima avevo il vostro interesse, sono sicuro che adesso ho la vostra attenzione. Soprattutto ai cari singoli in ascolto, guardate che questi sono numeri importanti. Perché è uscita sta classifica? Che svela giusto appunto.

appunto i centri europei con maggior presenza femminile tra università, servizi e turismo. Abbiamo anche una città italiana, guarda un po'. E allora, vediamo un po' chi l'ha fatta sta classifica, la World Visualize, basata sui dati di Insider Monkey e Eurostat, ha acceso appunto i riflettori su queste 15 città europee in cui vivono più donne che uomini. Allora, in cima alla classifica, signori, devo dirlo agli uomini, questa è una cosa tra di noi, la città che spicca più di tutte è Riga, la capitale della Lettonia. Si sta bene lì, ma l'ho già sentita sta cosa. Pensate che c'è una presenza femminile indicata al 126%, un dato che tra l'altro è legato a decenni di migrazioni maschili e a una mortalità più alta tra gli uomini, no? Che poi ha portato a sta situazione. La città offre, leggo, inoltre diverse opportunità per studentesse e lavoratrici nel settore dei servizi, quindi è anche una città attrattiva, forse le donne, anche perché ce ne sono tante, si sentono anche magari un po' più sicure tra di loro. Tra le città citate abbiamo al secondo posto Porto, pensa te, in Portogallo. Qui abbiamo il 122.7% di media femminile, tantissimo. Subito dopo Salamanca in Spagna, 120, Salonicco in Grecia, 119. Poi la nostra classifica prosegue con Lisbona, Varsavia, Fincal, Coimbra, Madrid, Budapest, Bucarest ed ecco che arriva la città italiana citata. Secondo voi qual è? E qual è la città che c'ha tutte queste belle ragazze in giro? È Firenze. Firenze, pensate, con un 112.9 di punti percentuali. Poi vabbè, San Sebastiano in Spagna, Bratislava, Slovacchia e Braga in Portogallo. Capito? Quindi se siete magari single, no? E state giustamente cercando una location dove abbiate anche delle opportunità per mettervi in mostra, ovviamente vale la pena puntare a location dove le proporzioni aumentano. Quindi cari, secondo me, se state scegliendo la meta giusta, qua tra Riga, Porto, Salamanca e Salonicco, ci butto anche dentro Lisbona, avete l'imbarazzo della scelta, tra l'altro tutti bei posti. Vabbè, non dico nient'altro, io ho lanciato il sasso, adesso tolgo la mano a voi.

Eccoci qua, carissimi. Mi ha scritto Ezio da Varzi, in provincia di Pavia. Lo conosco molto bene, questa bella Varzi. E mi scrive: la sagra della fiocca, ci sono stato nell'82. Bellissima. Io non so come fosse nell'82 Ezio, però secondo me è rimasto tutto molto molto immutato da quelle parti. E vabbè, in Val d'Aosta ne abbiamo parlato prima. Mentre invece adesso vi porto in tre eventi, uno pam pam pam, uno in fila all'altro, che ci portano nelle meravigliose Marche. Ci facciamo tutte le province, partiamo da Ancona, poi ce ne andiamo a Macerata e chiudiamo in provincia di Pesaro e Urbino. Oh, che bel viaggio, mi piace un sacco le Marche. Allora, cominciamo dal primo evento, la prima tappa del nostro viaggio, eccola qua, è la festa dei Vincisgrassi. Siamo a Osimo, provincia di Ancona. L'evento comincia oggi, tra l'altro, sì, giovedì, e va avanti fino a domenica. È una manifestazione ad alto contenuto calorico, come suggerisce il suo nome, una kermesse di autentico sapore popolare, non solo per quel che si assaggia, accompagnato da vini locali ovviamente, ma anche per il contorno degli spettacoli, l'intrattenimento. I Vincisgrassi, che cosa sono? E ho qua davanti la foto: una pasta al forno realizzata con delle sfoglie di pasta fresca condite con ragù di carni miste, parmigiana e besciamella, praticamente una bella lasagnona, no? E la tradizione narra che questo piatto venne preparato da un cuoco maceratese in onore del generale austriaco Alfred von Vincisgrassen, che aveva combattuto contro Napoleone nel 1799 nell'assedio di Ancona. Avrò sbagliato sicuramente il nome del generale, sta di fatto che vi aspettano qui ad Osimo per la festa dei Vincisgrassi con questo piatto super gustoso. Da qui vado veloce veloce alla 59esima sagra del calcione e del raviolo. Per farlo ci spostiamo in quel di Treia, siamo passati in provincia di Macerata, e questa è una sagra che va avanti da decenni, un appuntamento fisso con due ricette proprio tipiche delle Marche. Allora, i calcioni, se non li conoscete, sono dei ravioloni ripieni, no? A mezzaluna, e vengono preparati con pasta sfoglia, pecorino, farina di grano, uova, olio e zucchero, capito? Un'altra delle sue caratteristiche è anche il taglio, che si fa sulla parte superiore dell'impasto, così durante la cottura il ripieno può uscire un po' e darti la sensazione di avercelo lì davanti. Oltre a questo, però, anche ottimi ravioli, sempre cucinati secondo la ricetta marchigiana, con diversi ripieni, insomma, secondo un po' di quello che vi gusta maggiormente. Sappiate comunque che in tutto questo troverete anche show cooking, musica, spettacoli, concerto, eccetera eccetera, come si confà ad una festa estiva. Me ne manca ancora uno, che ci porta a Castelvecchio. Questa volta andiamo in provincia di Pesaro e Urbino, e la sagra questa volta è dedicata alla salsiccia. Infatti si chiama la salsiccia anticanton. Insomma, è una manifestazione che, dico, si perde nel tempo, sto leggendo. E dicono: immagina un tempo in cui la vita rurale scandiva i ritmi e la lavorazione del maiale era un momento cruciale, quasi sacro per le famiglie, occasione per stare insieme, per tramandare saperi antichi e assicurare curarsi le provviste per l'anno dopo. E salsiccia anticanton significa proprio salsiccia negli angoli, nelle vie, un nome che evoca appunto queste bancarelle che si snodano per le stradine di questa Castelvecchio, sprigionando, immaginate che profumo di salsiccia che c'è da queste parti, che è ovviamente la star di questa festa, ma ci sono anche molti altri prodotti. Sappiate che queste salsicce sono fatte con carni selezionate, provenienti da allevamenti locali, e condite con delle spezie che ne esaltano il sapore. Insomma, una festa bella generosa, bella gustosa e molto molto calorica, che fa il paio con la festa dei Vincisgrassi di Osimo, appena raccontata, la sagra del calcione e del raviolo di Treia, e poi giusto appunto rimane questa, che è la salsiccia anticanton in quel di Castelvecchio. Io non so voi, però mi pare proprio il weekend giusto per farsi un tour delle Marche da nord a sud. C'ho già una fame.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Ogni giorno al vostro fianco, Radio Liscio, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, con tanti programmi che parlano di musica, di feste, di eventi, di divertimento, di ballo, di orchestra. E questo siamo noi, questo fantastico multiverso che si scatena anche sui social network, da Facebook a Instagram a YouTube, dove ritrovate tutte le nostre serate, tutti i meravigliosi spettacoli che hanno preso vita in questa stagione alla Peschiera di Valdengo. E poi una fucina di eventi in essere, il calendario del Radio Liscio Summer Tour, Radio Liscio Live, e poi naturalmente le anticipazioni di quello che comincerà con la nuova stagione, perché da partire da settembre ci saranno tante tante novità. State connessi con noi e scopriteci su tutti i nostri device, ma anche su tutte le TV che collaborano con noi: Prima Antenna, Studio 1, Teleantenna, e tante altre novità arriveranno. Le news vi aspetto qua.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Dichiarato lo stato di emergenza in Venezuela dopo che nella notte due violentissime scosse di terremoto di magnitudo 7.5 hanno provocato il crollo di centinaia di edifici, ci sarebbero almeno 164 morti, quasi 1000 i feriti, oltre 10.000 persone risultano disperse, estratti vivi dalle macerie tre fratellini. A Caracas scene di panico e disperazione tra la gente che in pochi minuti ha perso tutto. Il vice premier Tajani rassicura, non risultano vittime italiane. Nell'aula di Montecitorio le celebrazioni degli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente alla presenza delle più alte cariche dello Stato. Discorso ad ampio respiro del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha reso onore ai padri costituenti che seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani all'indomani del referendum che scelse la Repubblica come ordinamento dello Stato e furono capaci di garantirne l'indipendenza. L'Italia pagò un prezzo alto per conquistare il diritto di dettare le regole della propria convivenza civile dopo la dittatura e la guerra. Il fascismo mise a rischio l'unità d'Italia, ha messo in luce il capo dello Stato, che poi ha citato tra gli applausi dell'aula i partigiani che si batterono per la libertà: Matteotti, Amendola, Don Minzoni, Gramsci, fratelli Rosselli. La Repubblica è di tutti, ha ricordato Mattarella, che ha posto l'accento su unità e concordia. Unici a disertare la cerimonia istituzionale i Vannacciani, Ziello e Pozzolo. Stefano Donnarumma lascia Ferrovie dello Stato. L'amministratore delegato di FS nei prossimi giorni chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni, fanno sapere fonti del MIT dopo un incontro avuto questa mattina con Matteo Salvini. Entrambi, riferiscono dal Ministero dei Trasporti, concordano sulla conclusione del mandato in anticipo rispetto ai tempi previsti per far partire la fase 2 dell'azienda, con a capo una figura scelta all'interno. A pesare sulla decisione anche i recenti disservizi sulla linea ferroviaria. MotoGP, Pecco Bagnaia riparte dall'Aprilia, ufficiale la firma con il team per 4 stagioni a partire dal 2027. Il due volte campione del mondo, ora in sella alla Ducati, farà coppia con Marco Bezzecchi, attuale leader del motomondiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E allora carissimi, rieccoci qua, ben ritrovati a tutti ad Energia Contagiosa. Veleggiamo nella nostra seconda ora insieme. Allora, io mi sono ripromesso di non parlare di mondiali, non vi do aggiornamenti, non vi dico nulla, tanto basta accendere la televisione e ne parlano da tutte le parti. Io ho un senso di fastidio nei confronti di questi mondiali senza Italia, che proprio, guarda, accendo la televisione ma con una tristezza. Sto tifando il Giappone, vi dico solo questo, per affezione ai manga. Però diciamo che è uno spunto per parlicchiarvi di mondiale, me lo dà sto profeta, sto Salomè, che è stato intervistato da questa Lad Bible, e gli hanno chiesto di fare naturalmente una previsione, no, su chi sarà la squadra che vincerà il mondiale. Ovviamente lui ha dato una visione, no, una risposta un pochettino vaga, che ha lasciato così, no, la sensazione di scoprire se ci avesse preso più o meno. Lui dice che la squadra vincitrice indosserà una maglia rossa, perché dice: vedo colori intensi, profondi e dominanti, colori del fuoco. È un'energia di calore, attrito e forza intensa, quindi magari non è solo rosso, magari può essere l'arancione. Ok, quindi vedendo sti colori, cosa ci viene alla mente? La Spagna, ovviamente, no, con la sua maglietta color rosso intenso, e in Qatar non aveva superato gli ottavi, però arriva da campione europeo in carica, e poi c'ha Yamin Yamal, che comunque tanta roba. Il Portogallo resta tra le possibili candidate. Siu! Cristiano Ronaldo. L'Inghilterra, che sogna di vincere dopo 60 anni, anche lei c'ha un po' di rosso nello scudo, e i Paesi Bassi con l'arancione, anche questo che richiama. Io non lo so se questo tizio c'ha ragione oppure no, io do sempre poca credibilità ai santoni, però ogni tanto ci pigliano. Detto questo, mi dà un fastidio vedere sto mondiale, tra l'altro bellissimo, no, con quelle bellissime sensazioni che ti dà, senza l'Italia. Non so voi, ma la sto vivendo proprio male. Per fortuna che c'è la musica di Radio Liscio che mi tiene sul morale, perché altrimenti sto mese sarebbe proprio un disastro. E vabbè, musica allora.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Mentre vi aspettavo ero qua che girovagavo sulla nostra pagina Facebook di Radio Liscio, stavo anche rispondendo a qualche messaggio, qualche bacio che arriva, qualche saluto, e allora facciamo un bel salutino ad Assunta, a Elia, a Marina, a Marisa, a Michela, a tutte amiche che oggi ci hanno dato il buongiorno sulle nostre pagine e che sono qua con noi a godersi queste due orette insieme, che adesso ci porteranno a visitare un altro paio di eventi molto molto carini. Però già che sono qua sulla pagina, c'è il disco, stavo guardando il disco di Pietro Galassi e Aurora Codazzi, molto bello, sta andando veramente molto bene, scusami. E poi ci sono i pranzi cantati, le domeniche cantate alla peschiera di Valdengo, molto molto belli anche questo. E poi c'è il viaggio nella musica che non si ferma mai con la nostra Beatrice Orrigo, che ha sempre delle belle interviste quando si alza il sipario, gli artisti sono con lei, insomma tante belle cose sulla nostra pagina Facebook, fatevi un giro, mettete un bel cuoricino. Mentre per quel che riguarda noi, voliamo veloci veloci a farci un giro in Toscana, dove abbiamo due eventi bellissimi. Il primo a Sestino, in provincia di Arezzo, sentite un po' il nome, 32esima sagra della bistecca chianina. E allora niente, basta, sentito sto nome io prendo e parto, perché ovviamente per chi ama le bistecche e la buona tradizione locale questo è un evento meraviglioso. Allora intanto siamo nel suggestivo paesaggio di Montefeltro, che è appunto lì in zona Sestino, e è un incantevole borgo al confine con l'Emilia Romagna e le Marche, che accoglie appunto questi visitatori da ogni parte per celebrare le pregiate carni di chianina. Allora, il cuore pulsante ovviamente è la carne, quindi bistecche succulente, ho qua davanti delle foto che mamma mi fa venire una acquolina, filetti, la maestosa fiorentina da 1,5 kg. Sono loro le protagoniste, no? che vi incantano il palato. Tra l'altro una festa che offre anche un bel programma di intrattenimento con musica, tra concerti, DJ set, live fino a tarda notte, anche orchestre di Liscio, balli di gruppo, spettacoli con maghi, trucca bimbi, insomma ce n'è davvero per tutti. E per gli appassionati di motori c'è anche un bel raduno di Vespa, Lambretta e auto d'epoca per un momento speciale che include il Memorial Bruno Baffioni. E poi mercatini, bancarelle, insomma una classica festa estiva farcita come si deve. Vi rimando poi alla loro pagina Facebook, che è Sagra della Bistecca Chianina, con anche tutto quanto il programma di quello che vi aspetta un giorno dopo l'altro per tutto il fine settimana. E invece per concludere sto menù mari e monti, passiamo dalle bistecche al pesce in festa. Per farlo ci spostiamo a Rosignano Solvay, che sta in provincia di Livorno, e siamo nella piazza di Monte all'Arena per due fine settimana consecutivi. Uno è già trascorso, questo è l'ultimo. Questa festa del pesce offre un ricco programma tra balli di gruppo, musica live, show cooking e degustazioni. Tutto organizzato con la collaborazione dei rioni locali, si celebra l'inizio della stagione turistica, perché questa è una zona vicino al mare che offre la possibilità di gustare deliziosi piatti di mare tradizionali preparati ovviamente negli stand gastronomici. Tra questo c'è il fritto misto, grande classico, l'impepata di cozze, io un'impepata di cozze di rinforzo la prendo sempre, così di default, lo stoccafisso alla livornese, buono, le grigliate di mare, il cacciucco, gli gnocchi e i crostacei e i risotti, il tutto accompagnato da un sacco di vini locali. Cari miei, anche da queste parti da venerdì a sabato si sta sicuramente molto bene. E allora, ricapitolando il tutto, se siete in Toscana a Sestino, sagra della bistecca chianina, 32esima edizione in quel di Arezzo, oppure pesce in festa a Rosignano Solvay in provincia di Livorno, qui vedi, a seconda di quello che vi piace ce n'è per tutti. E tra un po' ci rivediamo tutto il programma di oggi, tanta roba, il weekend sta arrivando, cari, pronti?

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

rieccoci insieme, carissimi. Il tempo corre, però c'è un argomento di cui volevo parlarvi che riguarda, tanto per cambiare, l'intelligenza artificiale. Alle volte ne parlo bene, alle volte ne parlo male, dipende anche un po' da quanto mi ha aiutato nelle ultime avventure. Sta di fatto che è uscito questo studio che secondo me va citato, perché comunque è uno studio un po' figlio dei tempi, no? Ed è uno studio che mi preoccupa anche abbastanza, perché riguarda i ragazzi giovani. Pensate un po', l'ha fatta il Mail Alice UK. Ha fatto oltre 1000 interviste a giovani tra i 12 e i 16 anni, quindi secondo me è una fascia molto molto sensibile, è una delle più suscettibili che si è trovata, insomma, sto mondo tutto nuovo, un po' come noi, tra le mani. E i risultati parlano molto chiaro: la quasi totalità, ben l'85%, ha già chattato con un algoritmo, il 20% conosce qualcuno che ha una storia, ed è questa la notizia, con un bot, cioè praticamente si fidanzano con i chatbot, ma ti rendi conto? E più di un quarto di loro preferisce i complimenti di un'app a un legame reale. Io credo che non ci possa essere nulla di più sconcertante. Poi in quell'età lì, no, che è l'età più bella, è l'età delle conoscenze, l'età dell'esplorazione, l'età degli amici, dei gruppi, delle compagnie, dello stare insieme, almeno per quel che riguardava me, no? La stessa scuola era un convogliatore di emozioni alla fine, no? E invece niente. Il problema qui è che il 58% del campione dice che è la comodità la motivazione principale. Infatti l'intelligenza artificiale, diciamo, ha il vantaggio che è sempre una conversazione controllata, no? Da un'altra parte invece questa ricerca mira a dare manforte a questo scenario, spiegando che metà dei teenager sfrutta queste chat mensilmente anche solo come palestra sociale, ad esempio come superare l'ansia da primo approccio. E questo va bene, perché potrebbe essere uno strumento, insomma, che ti aiuta un po' a sgrassare quelle cose lì. Sta di fatto che è un problema, lo dicono anche gli esperti. C'è per esempio

cos'è onesto, porta anche sti ragazzi a fidanzarsi col chatbot. Uscite ragazzi, divertitevi, fate festa, soprattutto adesso che è estate, approfittatene, conoscete persone, lanciate un pallone in spiaggia e vedete chi lo raccoglie. Scoprirete che la vita è molto più bella in compagnia, con gli occhi lontani da quel maledetto schermo. A tra poco cari, che ci rivediamo tutti gli eventi che abbiamo visto oggi, perfetti per conoscere persone vere che hanno voglia di vivere, sorridere e ballare.

È quasi tempo di lasciarci, carissimi, ma lo facciamo con il sorriso, naturalmente. E quando arriva questo momento della puntata è il momento in cui andiamo a rivederci tutto un po' quello che abbiamo raccontato oggi, il nostro viaggio, no, tra le feste. Oggi ce n'erano davvero tante, bellissime. Magari vi siete persi qualcosina perché non eravate sintonizzati, ed eccoci qua a rivederle insieme, a partire da una festa meravigliosa che ci ha portati in Val d'Aosta, in quella della frazione Baulin, ad Avise, dove c'è la 23esima sagra della fiocca. La fiocca è la panna montata che qua viene fatta proprio come si faceva una volta in questo alpeggio a 1700 metri. Ci sono queste grotte da cui esce aria gelata, che erano dei frigoriferi naturali una volta, e adesso c'è questa bellissima rievocazione che vi porta su a fare una passeggiata molto bella, e poi assaggiate questa fiocca e mangiate piatti locali tutti immersi nella natura. Frazione Baulin, sagra della fiocca. Da lì ce ne siamo andati nelle Marche per un trittico meraviglioso, la 32esima festa dei Vinci Sgrassi a Osimo, in provincia di Ancona, ovvero questo piatto, questa lasagna tipo, no, bella abbondante, bella gustosa, bella corposa, insieme a tanti altri piatti del territorio. Poi 59esima sagra del calcione e del raviolo, questa a Treia in provincia di Macerata. Anche questo calcione tutto da scoprirsi, no, sono un po' dei calzoni da cui esce il ripieno e possono essere fatti con pecorino oppure anche dolci, veramente gustosi, e poi naturalmente i loro ravioli. E per concludere col trittico delle Marche, siamo stati anche a Na Salsiccia Anticanton, che sta a Castelvecchio in provincia di Pesaro Urbino, e ovviamente qua la salsiccia è protagonista, con stand e griglie da tutte le parti in questo weekend a Castelvecchio. E abbiamo concluso la nostra giornata proprio poco fa in quel di Sestino, in provincia d'Arezzo, dove c'è la 32esima sagra della bistecca chianina. Cioè, qua se amate la carne non c'è un altro posto dove vorreste essere in questo weekend, perché ne hanno per tutti, dalle fiorentine da 1,5 kg ai tagli più prelibati, ovviamente, di questa chianina, simbolo di questo territorio. Per concludere con Rosignano Solvay in provincia di Livorno, al Pesce in Festa, dove ovviamente qua il menù è tutto dedicato al pesce: fritti, calamari, fritture, grigliate, e chi più ne ha più ne metta. Ovviamente qua siamo in una zona vicino al mare, in provincia di Livorno, e quindi ci sta. Quindi abbiamo chiuso con questo menù mari e monti, dalla chianina al pesce. Tanti belli eventi, carissimi, veramente un weekend super. E domani, nella puntata del venerdì, come sempre ci rivediamo tutto il meglio di quello che vi ho raccontato, a partire da lunedì, in una puntata super speciale che ci aprirà al weekend. Ma tempo al tempo, adesso un po' di musica e vi aspetto qua per i saluti, perché a proposito di tempo, il mio oggi è quasi scaduto.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Finito carissimi, anche per oggi è tutto e non mi resta che salutarvi, però voglio anche ringraziarvi per tutti i messaggi che sono arrivati al 331-335-6565, ma non solo, anche a tutti quelli che sono arrivati sui social, rispondevo tra una cosa e l'altra, anche sulla nostra pagina Facebook, quindi vi ringraziamo, sia io che Max, il mio regista Max Quarti, è lui che si occupa di tutta la musica, quindi è lui che crea le selezioni che vanno in onda nel mio programma, quindi un abbraccione anche al nostro Max, ci vediamo qua precisi puntuali domani, dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16, guardate che la puntata di domani non ve la potete perdere perché è quella in cui andiamo a sciolinare tutti gli eventi, un giorno dopo l'altro vi ho raccontato all'interno di Energia Contagiosa, quindi se avete ancora qualche dubbio su dove trascorrere il weekend, beh dovete per forza passare dalle parti di Radio Liscio, vi lascio a tutti i miei colleghi carissimi, buona giornata, buona musica, buon divertimento. Ci si vede qua domani. Ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sono oltre 10.000 dispersi in Venezuela dopo le due scosse di magnitudo 7.5 che questa notte hanno colpito il paese. Il bilancio provvisorio parla di 164 morti e quasi 1.000 feriti, centinaia gli edifici crollati. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli, saltate le comunicazioni telefoniche, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha dichiarato lo stato di emergenza. Offerte di aiuto e messaggi di solidarietà al Venezuela dalle cancellerie di tutto il mondo. Stefano Donnarumma lascia Ferrovie dello Stato dopo l'incontro di questa mattina con Matteo Salvini. L'amministratore delegato di FS nei prossimi giorni chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni, fanno sapere fonti del MIT. Entrambi, riferisce il Ministero dei Trasporti, concordano sulla conclusione del mandato in anticipo per far partire la fase 2 dell'azienda, con a capo una figura scelta dall'interno. Nei giorni scorsi era circolato il nome dell'attuale AD di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio, come possibile sostituto. Ancora una giornata bollente sull'Italia, 17 oggi le città da bollino rosso, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Prorogato fino a domenica lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi a Firenze, mentre al Tribunale di Palermo sono state sospese le udienze almeno fino al 29 giugno, quando le temperature raggiungeranno i 40 gradi. Il picco di caldo, che nelle ultime 24 ore ha già provocato 5 morti nel nostro paese, è atteso tra il fine settimana e lunedì. Il Ministero della Salute intanto ha disposto la sorveglianza sui grandi eventi a partire dai concerti attesi nei prossimi giorni. È quanto previsto in una circolare pubblicata al termine della cabina di regia interistituzionale che si è riunita oggi. Sorveglianza anche agli accessi ai centri di salute mentale territoriali, con particolare attenzione agli anziani. Volley, seconda settimana di Nations League maschile. Dopo la sconfitta al tie break contro la Bulgaria di ieri, l'Italia di De Giorgi riparte dall'Ucraina. Gli azzurri sono quinti in classifica, 4 punti dal Giappone primo. Fischio d'inizio a Lubiana, in Slovenia, alle 16:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Marco e i Niagara, Pazzi come noi.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

non mi sono mai sentita così, così diversa, non so come dire, proprio perché qua nel mio ambiente, nell'entroterra, nelle mie montagne, era la quotidianità, la musica che si ascolta da sempre. Ora non ti dico che non si ascolti Sanremo, ci mancherebbe, però al folklore ci abbiamo sempre tenuto tutti quanti, e quindi forse è per questo che io mi sono sempre sentita normale, tra virgolette. Poi un po' meno, sì, giù in Riviera, però ho continuato comunque per la mia strada. L'ho sempre fatto talmente con passione, credendoci, perché se non ci credi non lo fai, e che quindi sono sempre stata convinta, ecco. Sono rimasta qua, ci sto benissimo, veramente. Per me è il mio paradiso. Sì. Poi credo che sia anche la mia fonte di ispirazione per tante canzoni che scrivo. Il mio paesaggio, uscire, fare una passeggiata al sole, respirare l'aria pulita, vedere un cielo azzurro come quello che c'è stamattina è il massimo per me. Ricordo una canzone in particolare, Rossi Tramonti. Io veramente stavo tornando a casa, ero in bicicletta e a me mi è balenato in testa sto ritornello, senza che io lo cercassi assolutamente. E così è stato, sono arrivata a casa, poi l'ho suonata, l'ho registrata e da lì è nata Rossi Tramonti.

0: estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. Nella terza settimana del Mondiale, accanto alle grandi squadre e ai geni del calcio, su tutti Leo Messi, la rassegna iridata si arricchisce delle imprese delle nazionali meno affermate, dal Messico al Sudafrica, passando per Curaçao. I caraibici sognano di passare da secondi nel girone della Germania, per noi geni De Gaetano.
2: D'accordo, Leo Messi e CR7, piuttosto che Mbappé, Haaland, Vinicius ed Harry Kane. Più bella cosa non c'è sotto il cielo dei mondiali, che si illumina d'immenso anche per le imprese delle nazionali, quelle un tempo liquidate come squadre cuscinetto, come il Sudafrica, capace di superare per la prima volta nella sua storia la fase a gironi, oppure il Messico, seppur più blasonato, che esce dal tempio dell'Azteca con 3 vittorie su 3. E chissà che non si racconti adesso il miracolo Curaçao, protetto dalle mani di Eloy Room, già nella storia per le 15 parate record anti Ecuador. Alle 22, battendo la Costa d'Avorio, i caraibici, guidati dalle esperto CT Advocat, centrerebbero i 16esimi da secondi nel gruppo, a meno di un successo dello stesso Ecuador contro la Germania già promossa. Nella notte all'una, Tunisia, Olanda, tulipani alla caccia del primo posto. Giappone, Svezia, guai ai vinti. Domani all'alba italiana, alle 4, Paraguay, Australia. Un pari vale per entrambi il pass per il secondo turno, e alla stessa ora la Turchia, già a casa, incrocia gli Stati Uniti, che sognano l'iride.
1: Voltiamo pagina, tennis. Domani il sorteggio del tabellone principale di Wimbledon, dove Jannik Sinner ritornerà in campo da campione in carica. Siamo ai motori, MotoGP. A pochi giorni dal ritorno in pista ad Assen, in Olanda, Pecco Bagnaia ufficializza il passaggio all'Aprilia. Per lui un contratto di 4 stagioni a partire dal 2027. Lo ascoltiamo a Sky.
3: Sono molto soddisfatto e contento di ciò che è stato e ciò che sarà. Ho fatto il massimo e c'è ancora da fare. Ho voluto tanto questa nuova sfida, ho voluto tanto questo contratto a lungo termine.
1: Il 2 volte campione del mondo, ora in sella alla Ducati, farà coppia con Marco Bezzecchi. L'attuale leader del mondiale tornerà a correre dopo lo schiaffo di Brno. Formula 1 si avvicina all'appuntamento con il Gran Premio d'Austria. Oggi la consueta conferenza stampa dei piloti. Domani le prime 2 sessioni di prove libere. Sabato FP3 e qualifiche. Domenica alle 15 la gara. Intanto la FIA dichiara una situazione di heat hazard, facendo scattare il protocollo contro le temperature elevate. Tra le possibilità, quella di usare un kit di raffreddamento attraverso una giacca ignifuga indossata sotto la tuta da gara. Ed è tutto.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

Ma buongiorno, tutto il giorno ben sintonizzati con Radio Liscio, con Prima Antenna, con Tenantenna e anche con Studio 1 in tutta l'Italia, in tutto il mondo. In questo momento balliamo le canzoni da ballo contemporanee, le canzoni che hanno attraversato le generazioni, sono quelle canzoni che davvero conosciamo tutti e ci viene spontanea la voglia proprio di cantarle a squarciagola. E poi abbiamo la chitarra che ci permette di cantarcele allegramente come se fossimo davanti ad un falò, e piano piano arriveremo al momento del falò, perché quatta quatta arriverà l'estate, piano piano i giorni passano e avremo anche la possibilità di vivere il Radio Liscio San Martino in qualche tappa in Piemonte, con appunto la diretta direttamente dalle piazze. Se qualcuno volesse anche dar modo al appunto il risalto alla propria manifestazione con l'orchestra da ballo, con i propri prodotti tipici, c'è la possibilità del Radio Liscio San Martino appunto di andare in diretta direttissima come siamo in questo istante, ma anche con radio e TV. È molto semplice, basta contattare Radio Liscio attraverso il sito. Salutiamo anche oggi il nostro Marco Sasso, che è al timone della nave, che ci guida con la massima prudenza e con la sua voce importante. Avete sentito che voce da tenore che possiede. 331-335-6565 per chi volesse interagire con noi attraverso la messaggistica, solo messaggi oppure il WhatsApp, perché non c'è il telefono e non c'è più il filo, quindi di conseguenza non possiamo rispondere. Qualcuno spesso e volentieri ci prova a telefonare e a noi fa molto piacere, ma non possiamo proprio parlare insieme. L'unica strada di comunicazione è proprio la messaggistica. Partiamo subito con la prima carta, Generazione X. Grande canzone, bellissima, una voce graffiante, Fausto Leali, Se sei pronto mi manchi. Mi manchi, Fausto, mi manchi. Come facciamo?

Festival di Sanremo 1988, scritta da Fabrizio Berlincioni e Franco Fasano, grandi autori della musica italiana, una struggente ballata sulla nostalgia e soprattutto sul rimpianto, perché appunto il testo descrive lo stato d'animo di un uomo che si rende conto di aver perso la donna della sua vita, ma tante volte ci si accorge poi dopo, quando le cose si perdono, si valorizzano, perché siamo fatti così, come cantavano i Puffi, siamo fatti così, no? Forse erano quelli i globuli rossi del corpo umano, questa canzone, vero Marco? Sì, l'ho indovinata alla seconda. E l'assenza appunto della persona amata diventa un nodo in gola incolmabile. Bellissima canzone. Poi c'è anche un'altra versione che si intitola Mi manchi, lo stesso titolo, però questa canzone dei Pooh. E in quell'anno, nel 1988, arriva niente poco di meno che il televideo. Sembrava un'innovazione pazzesca, dove attraverso la televisione potevi cercare notizie, i vari palinsesti delle trasmissioni, gli oroscopi, i risultati sportivi. Quindi era davvero un qualcosa di innovativo e sembrava di avere tutto quanto sul telecomando. Se guardiamo oggi la tecnologia di oggi con quella dell'88, ci rendiamo conto che il televideo, dici mamma mia come eravate nel passato. Però effettivamente, quando appunto il televideo è nato, la generazione X ha vissuto sicuramente una grande trasformazione da questo punto di vista. E poi ovviamente la tecnologia davvero negli ultimi anni, dagli anni 90, o meglio forse più dal 2000 ad oggi, ha fatto proprio passi da gigantissimo, a tempi da record. Altra carta, altra canzone, procediamo nella direzione delle orchestre da ballo contemporanee e arriva Paolo Bertoli con la canzone Aspettami lì, che se uniamo i due titoli di Mi manchi, aspettami lì. Oppure anche aspettami lì, mi manchi. Prego Paolo.

0: farà brillare quegli occhi blu, perché effettivamente il sole, quando uno lo prende direttamente negli occhi, ti illumina maggiormente, quindi di conseguenza enfatizza quelli che sono i colori dell'iride. Dico bene, Marco? Iride si dice? Sì, la parte colorata è l'iride, perché quella centrale è la pupilla, quella nera, quella che si dilata, quella che si chiude sulla base della luce che ti entra, lei si chiude oppure si apre. Dovrebbe essere così il nostro meccanismo fisiologico. Quest'oggi siamo entrati in questa parte medica, non so perché Marco siamo entrati in questa parte medica, non lo sappiamo nemmeno noi, ma ogni tanto captiamo le frasi di canzoni e da lì nasce un mondo. Non so se capita anche a voi che ci ascoltate a casa, in televisione o in radio, che magari da una parola parte tutto un film, un ragionamento, i doppi sensi delle parole che potrebbero avere, e tante volte ridiamo fra di noi. Ne verremo fuori con la prossima
1: canzone. Per caso o scherziamo?
0: Canzone acustica viene a salvarci e ci cantiamo una canzone a proposito di sole. Sembra il caso. Immaginiamoci sotto questo sole insieme a Francesco Baccini e i ladri di

la sete viene, quando pedali sotto il sole la sete viene, una bella canzone dei Ladri di Biciclette con appunto Francesco Baccini insieme anche a Paolo Belli, che insieme presentarono questa canzone al Festival Bar del 90 proprio, e si aggiudicarono la vittoria diventando un tormentone. Ed è una di quelle canzoni che è sempre un piacere di ascoltare, trasmette allegria, ci fa rimmaginare di pedalare sotto il sole cocente. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione silenziosa. Abbiamo citato Mina nella canzone e lei è proprio lei che arriva con Una zebra pua. A te la linea, Mina. Fa così, eh? Attention, s'il vous plaît.

Matteo Bensi con Ratatata, con tre tatata. Va specificato, canzone nuova, un bel video molto, molto suggestivo, davvero contemporaneo dal sound. E ora, e ora, e ora, e ora, guardavo l'orario, nel senso che bisogna sempre controllare l'orario, perché ogni qualvolta che raggiungiamo metà del nostro viaggio arriva a trovarci l'archeologo del liscio, si accende la spia. E allora, essendo che non vedevo ancora la spia accesa, dico: ma a che ora siamo? Siamo giusti? Siamo in ritardo? Siamo in anticipo? E non possiamo, perché se noi facciamo ritardo in diretta, poi ritardano tutti, vero Marco? Funziona così. Per uno che arriva in ritardo, dà il vizio comune. Che poi tutti quanti si sentono così in dovere anche loro di ritardare. Altra carta, altra canzone. In arrivo la generazione millennials, che hanno ascoltato una canzone molto bella, e certe cantanti di orchestra da ballo questo brano l'hanno inserito nel proprio repertorio e tuttora lo eseguono. Di Bianca Zei, la canzone Ora esisti solo tu, una bella dichiarazione, ma anche una melodia idonea per essere ballata su 3-4 mattonelle, fondamentalmente. A te la linea, Bianca. Ora esisti solo tu.

Bianca 6, Festival di Sanremo del 2017, sembra che abbia partecipato ieri con questa canzone, in realtà sono passati 9 anni, canzone scritta da Francesco detto Checco Silvestra dei Modà ed è una dedica al suo ex compagno di allora, il pilota Max Biaggi, e il significato ruota attorno a una storia d'amore travagliata che lascia spazio alla stabilità. Il brano appunto racconta la consapevolezza di aver trovato una persona speciale capace di spazzare via le sofferenze del passato, facendo capire che ne valsa la pena aspettare per raggiungere la felicità e tenersi per mano, andare lontano la felicità. Una bellissima canzone. E in quell'anno, a proposito di Ora esisti solo tu, ci fu un matrimonio un po' particolare, perché una sposa di Varese, decisa a non perdersi per nulla il matrimonio nonostante una fitta nevicata che avvenne in quel momento, ha percorso diversi chilometri a piedi sugli sci da fondo per raggiungere la chiesa in tempo. Quindi a tutti i costi voleva sposarsi, era tutto bianco, quindi era tutto in tinta con la sposa, gli invitati non hanno visto arrivare la sposa perché era tutto bianco. Cioè, ti immagini la scena, Marco, una sposa vestita di bianco sugli sci, sulla neve, non la vedi? Non la vedi? Vedi tutto bianco, si mimetizza nella neve, c'è questa immagine del collettivo. E con questa immagine della sposa in bianco sulla neve ci colleghiamo con l'archeologia del liscio, con Franco Bergamini quest'oggi, che ci presenta la canzone Monello. Per tutti i monelli all'ascolto, Franco Bergamini.

moda di cambiare i nomi è una cosa ricorrente. Noi, per esempio, mi ricordo, ho un amico che siamo stati talmente bravi a darci un soprannome che anche suo papà ha iniziato a chiamarlo con il soprannome. Lì è stato proprio il massimo successo, è stata l'ambizione più grande che abbiamo vissuto nella combriccola di allora. È stato davvero un grande traguardo. Altra carta, altra canzone, andiamo con la canzone acustica. Ed è caduta la canzone acustica, si è anche sentito e si è forse anche un po' visto. La lasciamo lì, non usciamo dalle telecamere, però voglio dedicare una canzone a un carissimo amico autore che ci ha lasciato 2 anni fa proprio oggi, e per me ha rappresentato, oltre che essere un grande autore, anche un grande amico, dove mi ha trasmesso quelli che sono i valori della musica da ballo che cerchiamo di mantenere.

ci stava il cia-cia-cia finale. Grazie a Walter Scaglione per questa canzone e per le tante cose insegnate che continueremo a tramandare. Altra carta, altra canzone. Generazione baby boomers, come te non c'è nessuno. Poi stavamo anche sorridendo un attimo fa, perché ora esisti solo tu, la canzone che abbiamo ascoltato poc'anzi e successivamente Monello. Se uniamo questi due titoli, anche oggi viene fuori una frase di senso compiuto: ora esisti solo tu, Monello, come te non c'è nessuno. A te, Rita.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

dolce isola di Maurizio Medeo. Ma prima abbiamo ascoltato la canzone Come te non c'è nessuno, che già il titolo è una sorta di dichiarazione. Quando uno dedica, guarda, come te non c'è nessuno, anzi potrebbe anche voler dire il contrario, e meno male, meno male, potremmo anche pensare. Rita Pavone 1963, ed un fatto importante per noi italiani è il fatto che il 12 luglio proprio del 63 nasce il marchio DOC per i vini. Cosa vuol dire? Che venne istituita ufficialmente la denominazione di origine controllata, e quando vediamo il DOC vuol dire che possiamo bere un vino certificato. Questa fu una rivoluzione che appunto rivoluziona le tavole italiane, tutelando per la prima volta la qualità e la provenienza dei vini del nostro territorio. E poi ancora c'era l'olio d'oliva venduto come un profumo nei boccettini piccoli. L'olio, oggi abbiamo il mezzo litro, il litro, la tanica da 5 litri, 10 litri, che se si buca scivoli liscio come l'olio. E da lì è nato anche il detto, perché qualcuno ha vissuto sicuramente questa esperienza. E curiosamente l'olio d'oliva ai tempi, nel 63, era un lusso per molti, e molti marchi storici lo vendevano in minuscole bottigliette da appena un decimo di litro, quindi davvero due spruzze e basta, e fatene bastare, fino alla settimana prossima non si usa più. E quindi era davvero una cosa particolare, di come cambiano un po' i tempi nel corso degli anni. Oggi abbiamo davvero l'olio d'oliva, anche se tra virgolette, perché ci sono delle annate che magari c'è un po' più di carenza, di conseguenza dobbiamo essere un po' più parsimoniosi nell'utilizzo. Altra carta, altra canzone, che minuti scappano, mamma mia, siamo quasi ai saluti. Generazione X, torna la rondine, la prendiamo al volo con la voce di Mango.

Voce inconfondibile, meravigliosa, quella di Mango, canzone che ci ha riportato al 2002. E abbiamo letto una notizia del 2002 che dovremmo poi confrontarci con il nostro amico Claudio, detto l'antiquario, che fa parte dei supporter di Radio Liscio, perché nel 2002 la zecca di Stato commise un errore clamoroso: coniò alcune monete da un centesimo usando per errore il diametro e l'immagine della Mole Antonelliana di Torino, che invece spettavano alla moneta da due centesimi. Questo errore di conio diede il via una caccia al tesoro tra i collezionisti, quindi magari ancora oggi ci sono dei collezionisti che vanno alla ricerca di questo centesimo sbagliato. Tante volte uno sbaglio può diventare poi un qualcosa che ha un valore, questo è proprio il caso. Quindi se trovate un centesimo con la Mole Antonelliana un po' più grosso, è una reliquia, un valore inestimabile, contattateci, vi metteremo in contatto con il nostro Claudio antiquariato, era il termine sbagliato, e magari da un'osservazione sua precisa. Siamo ai saluti, un grazie a tutti che ci avete permesso sempre di stare insieme, è sempre un piacere. Ci risentiremo e ci rivedremo domani per una nuova puntata di Melodia Italiana, e ci congediamo con l'ultima carta, salutando il nostro Marco Sasso. Orchestra da ballo contemporanea, conclude Mauro Levrini, la canzone bella romantica. Oggi siamo stati sdolcinati, sì, ma le canzoni parlano d'amore, di persone che si lasciano e persone che si ritrovano. Mauro Levrini, a te la linea per i saluti.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Marco e i Niagara, Pazzi come noi.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Salgono ad oltre 20.000 dispersi in seguito alle due scosse di terremoto che nella notte hanno colpito il Venezuela, lo riportano i media locali. Almeno 164 i morti e quasi 1.000 i feriti. Le due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 si sono susseguite a distanza di pochi secondi l'una dall'altra, causando il crollo di centinaia di edifici. Gravemente danneggiato anche l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso le attività. Saltate le comunicazioni telefoniche, sospeso anche il fornimento del gas per motivi di sicurezza. La presidente ad interim Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Mai scosse così forti da oltre un secolo, ha dichiarato. Il ministro Tajani intanto rassicura che non risultano nostri connazionali coinvolti. Inviato dal Papa un primo aiuto di 100.000 euro. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, la donna che 4 anni fa abbandonò da sola in casa per 6 giorni la figlia Diana di 18 mesi, lasciandola morire di stenti. Questa mattina la Procura Generale aveva chiesto di annullare con rinvio la sentenza di secondo grado che aveva condannato la donna a 24 anni, cancellando l'ergastolo inflitto in primo grado. E sono state depositate oggi le motivazioni della condanna in primo grado a 24 anni e 3 mesi per Chiara Petrolini. Ha agito con lucidità e determinazione quando ha ucciso il figlio nato il 7 agosto del 2024 per poi seppellirlo nel giardino della casa di famiglia a Traverseto, lo scrivono i giudici di Parma, ritenendo la ragazza perfettamente capace di intendere e di volere, pur riconoscendola immatura e fragile al momento del delitto. La studentessa, sempre nell'aprile scorso, è stata assolta dall'accusa di aver ucciso nello stesso modo anche il primo figlio, nato nel maggio del 2023. Mondiali di calcio alle 22, Curaçao sogna l'impresa. Con una vittoria sulla Costa d'Avorio, la nazionale caraibica passerebbe il girone come seconda, a meno di un successo dell'Ecuador contro la Germania, in programma allo stesso orario. Nella notte si giocano anche Tunisia-Olanda, Giappone-Svezia, Turchia-Stati Uniti e Paraguay-Australia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Arrivano le più belle anche oggi, i grandi successi del passato. L'album dei ricordi di Radio Liscio, andiamo a riscoprire le grandi esecuzioni delle orchestre di tutti i tempi. Iniziamo con i Rodigini e i brani Senza catene e Non è facile. Buon ascolto!

Abbiamo fatto un tuffo nel canto popolare con le mondine. Adesso arriva Lella Blu, la canzone degli amanti. E a seguire una rivisitazione di un classico degli anni 50, Gira e rigira, Tic Tac.

Nonno Alpino nell'interpretazione di Loris Gallo e la sua orchestra. Arriva in pedana la nuova Romagna Folk, Amico Brenno. A seguire una mazurka, Femmina Bionda.

Era la nuova Romagna Folk, queste sempre i simpatici italiani su Radio Liscio, le più belle canzoni di sempre, i miti di ieri e di oggi. È il momento di Michele Rodella che ci esegue Ridi Pagliaccio e a seguire una divertente e scherzosa Vestita era un angelo.

Vestita era un angelo, Michele Rodella. Arriva la storica orchestra Raul Casadei con le prossime due canzoni in programma su Radio Liscio, Casolare e La mia gente.

E abbiamo chiuso in bellezza con La mia gente, Raul Casadei. C'è ancora spazio per il brano strumentale che va a chiudere l'appuntamento di ogni giorno dei simpatici italiani, è il Cioclo, ce lo esegue Atos Bassisti. Non mi resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani. Ciao simpatici italiani!

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.
3: Radio Liscio.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si continua a scavare in Venezuela, dove nella notte due violente scosse di terremoto hanno causato il crollo di un centinaio di edifici, oltre 25.000 al momento dispersi, mentre sarebbero almeno 164 le vittime e un migliaio i feriti. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli, saltate le comunicazioni telefoniche. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Mai scosse così forti da oltre un secolo, ha detto, inviato dal Papa un primo aiuto di 100.000 euro. Ha confessato l'omicidio dell'interprete 60enne Roberto Guerrino, il 19enne, fermato dai carabinieri in provincia di Milano. Durante l'udienza di convalida del fermo davanti al GIP, il ragazzo ha raccontato di aver raggiunto la vittima a casa sua dopo aver concordato un incontro sessuale a pagamento su una bacheca di incontri online. Durante l'approccio, però, il 19enne avrebbe deciso di tirarsi indietro, forse per un mancato accordo sul prezzo, e avrebbe cominciato a colpire Guerrino a mani nude, poi con una statuetta, uccidendolo.
6: L'economia.
5: Cambio al vertice di Ferrovie dello Stato. Nei prossimi giorni l'AD Stefano Donnarumma chiuderà i dossier più importanti, poi si dimetterà, lo riferiscono fonti del MIT dopo l'incontro avvenuto questa mattina tra il ministro Salvini e Donnarumma. Entrambi, riferisce il Ministero dei Trasporti, concordano sulla conclusione del mandato in anticipo per far partire la fase 2 dell'azienda, con a capo una figura scelta dall'interno. A pesare sulla decisione anche i recenti pesanti disservizi sulla linea ferroviaria, tra i nomi più quotati per la successione, quello dell'attuale amministratore delegato di Trenitalia, Giampiero Strisci. Gli indicatori a breve per l'economia dell'area euro sono peggiorati da marzo e indicano chiaramente l'impatto negativo della guerra in Medio Oriente sull'attività economica, lo scrive la BCE. L'indice PMI composito flash dell'area euro è ulteriormente sceso a maggio e la Banca Centrale Europea nota che è restato in territorio di contrazione per 2 mesi consecutivi. Gli indicatori, fa sapere ancora la BCE, puntano ad un deciso rallentamento dei consumi col rivelarsi dell'impatto della guerra che, secondo le attese, peserà di più sugli investimenti nel secondo trimestre. L'ondata di calore anomala che da una settimana sta colpendo l'Italia e gran parte dell'Europa, nei prossimi 3 giorni potrebbe mettere a rischio la salute di 1,5 milioni di lavoratori nel nostro paese. Numeri che emergono da uno studio condotto da Greenpeace Italia. I settori più esposti sarebbero l'edilizia, il trasporto merci su strada, servizi di rider e manutenzione del verde. Il rischio è quello di impatti per la salute fisica e mentale e l'aumento di infortuni sul lavoro. Tutte positive le borse europee, oggi la più contenuta a Milano che chiude il rialzo dello 0,28%. A Piazza Affari il titolo STM è stato il migliore anche su tutto il settore tecnologico. Piatto l'euro su quota 1,135 contro il dollaro, così come lo spread tra BTP e Bund che ondeggia sui 72 punti base. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura il drammatico terremoto che nella notte ha colpito il Venezuela, il più potente degli ultimi 126 anni. 25.000 i dispersi, mentre secondo l'ultimo bilancio, ancora provvisorio, i morti sarebbero almeno 164, un migliaio i feriti. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
2: Due scosse di terremoto catastrofiche a 40 secondi l'una dall'altra. Lo stato più colpito è La Guaira. È una vera tragedia. Sono le parole della presidente ad interim della Venezuela, Delcy Rodríguez, che ha aggiornato il bilancio delle vittime, 164 al momento, con circa 1.000 feriti ricoverati in ospedale. Ma i numeri sono destinati ad aumentare, visto che al momento risultano quasi 24.000 dispersi. Mentre si continua a scavare tra le macerie e le scene di distruzione a Caracas sono terribili. Centinaia di edifici sono crollati e l'interruzione delle reti telefoniche ostacola i soccorsi. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli, e la comunità internazionale si mobilita. Il Papa ha già inviato un primo aiuto di 100.000 euro. Mentre le squadre di soccorso specializzate, coordinate dalle Nazioni Unite, sono in viaggio verso il Venezuela per aiutare nelle ricerche di sopravvissuti, in partenza anche un team della Protezione Civile Italiana.
1: Francia e Italia sono partner naturali e indispensabili. Vogliamo proiettare la nostra relazione verso il futuro con obiettivi chiari. Così il presidente francese Macron in conferenza stampa con Giorgia Meloni al termine del vertice intergovernativo di Antibes. Quanto deciso oggi, ha aggiunto il capo dell'Eliseo, rafforzerà la nostra cooperazione nella difesa europea. Al centro del faccia a faccia anche i principali dossier geopolitici, dalle guerre in Ucraina e in Iran ai rapporti con NATO e Stati Uniti. Senza Italia e Francia, l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono. Siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha affermato Meloni, che ha parlato di una giornata molto importante per i rapporti tra i due paesi. 80 anni fa la prima seduta dell'Assemblea Costituente, questa mattina alla Camera la cerimonia alla presenza delle più alte cariche dello Stato. L'Italia pagò un prezzo alto per conquistare il diritto di dettare le regole della propria convivenza civile dopo la dittatura e la guerra. Il fascismo mise a rischio l'unità d'Italia, ha affermato in un discorso ad ampio respiro il Presidente della Repubblica, che ha reso onore ai padri costituenti e ha ricordato: la Repubblica è di tutti. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
3: Il percorso, il progresso che l'Italia repubblicana ha compiuto in questi decenni è motivo di orgoglio per il popolo italiano. E insieme testimonianza della saggezza e lungimiranza che le madri e i padri della Costituzione seppero esercitare in quella svolta della storia.
1: Ancora caldo torrido sull'Italia, 17 oggi le città da bollino rosso, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Il picco di calore, che nelle ultime 24 ore ha già provocato 5 morti nel nostro paese, è atteso tra il fine settimana e lunedì. E si susseguono i disagi: un treno regionale rimasto bloccato per un guasto alla linea elettrica nei pressi di Milano Lambrate, con 300 passeggeri a bordo. Sotto il sole e senza aria condizionata per oltre 3 ore, i viaggiatori sono stati successivamente trasferiti su un altro convoglio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di 3B Meteo. Ci attende un venerdì ancora caldo sul nostro territorio. Le temperature massime risulteranno più elevate sulle centrali tirreniche e in Valpadana, con punte localmente fino ai 37-38 gradi, ma anche nelle aree interne del sud si toccheranno i 35 gradi. Per quanto riguarda la situazione meteorologica, inizialmente il contesto sarà stabile e ben assolato. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore sui settori alpini occidentali, in parte anche sull'Appennino Calabro-Lucano e nelle aree interne delle due isole maggiori. Tutti i dettagli sulla nuova app di 3B Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Marco e i Niagara, Pazzi come noi.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

non mi sono mai sentita così diversa, non so come dire, proprio perché qua nel mio ambiente, nell'entroterra, nelle mie montagne, era la quotidianità, la musica che si ascolta da sempre. Ora non ti dico che non si ascolti Sanremo, ci mancherebbe, però al folklore ci abbiamo sempre tenuto tutti quanti, e quindi forse è per questo che io mi sono sempre sentita normale, tra virgolette. Poi un po' meno, sì, giù in Riviera, però ho continuato comunque per la mia strada. L'ho sempre fatto talmente con passione, credendoci, perché se non ci credi non lo fai, e che quindi sono sempre stata convinta, ecco. Sono rimasta qua, ci sto benissimo, veramente. Per me è il mio paradiso. Sì. Poi credo che sia anche la mia fonte di ispirazione per tante canzoni che scrivo. Il mio paesaggio, uscire, fare una passeggiata al sole, respirare l'aria pulita, vedere un cielo azzurro come quello che c'è stamattina è il massimo per me. Ricordo

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Radio Liscio, solo musica da ballo.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: ma vivo per te.
1: Un tuffo nel passato.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisi o Vercelli arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Arrivano le più belle anche oggi, i grandi successi del passato. L'album dei ricordi di Radio Liscio, andiamo a riscoprire le grandi esecuzioni delle orchestre di tutti i tempi. Iniziamo con i Rodigini e i brani Senza catene e Non è facile. Buon ascolto!

Abbiamo fatto un tuffo nel canto popolare con le mondine. Adesso arriva Lella Blu, la canzone degli amanti. E a seguire una rivisitazione di un classico degli anni 50, Gira e rigira, tic.

Nonno Alpino nell'interpretazione di Loris Gallo e la sua orchestra. Arriva in pedana la nuova Romagna Folk, amico Brenno. A seguire una mazurka, femmina bionda.

Era la nuova Romagna Folk, queste sempre i simpatici italiani su Radio Liscio, le più belle canzoni di sempre, i miti di ieri e di oggi. È il momento di Michele Rodella che ci esegue Ridi Pagliaccio e a seguire una divertente e scherzosa Vestita era un angelo.

Vestita era un angelo, Michele Rodella. Arriva la storica orchestra Raul Casadei con le prossime due canzoni in programma su Radio Liscio, Casolare e La mia gente.

E abbiamo chiuso in bellezza con La mia gente, Raul Casadei. C'è ancora spazio per il brano strumentale che va a chiudere l'appuntamento di ogni giorno dei simpatici italiani. È il Cioclo, ce lo esegue Atos Bassisti. Non mi resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani. Ciao simpatici italiani!

0: Rudy, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

Questa volta non è Ricciao, è proprio ciao e basta, perché la prima ora è saltata completamente. Vi ringrazio, non ho ancora letto i vostri messaggi, sono proprio entrato in ufficio adesso. Sto arrivando dall'ospedale. Cosa è successo? Niente. Io sono un precisino e un inguaribile ottimista, per cui stamattina era stata prevista una visita specialistica, che alla mia età ogni tanto si fa, alle 9.30. È già successo anche in passato. Io sono puntuale, arrivo, faccio la mia visita, mezz'oretta, alle 10 ho finito, faccio in tempo a tornare a casa e cominciare la trasmissione. Stamattina non è andata così. Io puntuale ero là alle 9.30 e sono stato ricevuto alle 10.45, per cui ho mandato messaggi disperati al Cinghia, al Supremo, dicendo sono qui bloccato in ospedale. Il Cinghia addirittura molto, come dire, sanguigno, mi ha detto: ma mandale quel tal paese e vattene via. No, perché dovevo fare quella visita assolutamente, e quindi niente, la prima ora dopo più di 2 anni, la prima ora è andata, come si dice, in bianco. Non c'ero e non potevo esserci, mentre sono riuscito, tutto a posto, per carità, era solo una visita specialistica in cui dovevano vedere i valori, vedere i soliti esami del sangue, se tutto andava bene, eccetera, eccetera, eccetera. Vengo obbligato a fare questa dal figlio medico ogni tot, e però stamattina è andata per le lunghe, quindi non era previsto. Ripeto, sono stato troppo ottimista e la prima ora è andata a scatafascio. C'era preoccupazione, mi ha detto il Cinghia, su Canzoni Senza Frontiere, 16 messaggi, adesso li leggerò tutti, ma sono qui, saluto le amiche e gli amici di Studio 1 in Lombardia, canale 95, e le amiche e gli amici che ci seguono sul network Teleantenna, che copre il Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna, la Toscana, il Lazio e la provincia veneta di Belluno. Allora, oggi 25 di giugno 2026 è il 176esimo giorno dell'anno, ne mancano 189 a fine anno, ed è San Guglielmo da Vercelli. San Guglielmo, giornata mondiale del marittimo, quindi tutti quelli che vanno per mare, e della vitiligine. La vitiligine è quella strana malattia per la quale la pelle ha delle macchie bianche che restano, e che bisogna stare attenti anche a prenderci sopra il sole, perché essendo più bianca si rischiano le scottature. Ci sono addirittura delle grandi indossatrici, modelle, che hanno la vitiligine, e oggi, anche perché non è una roba contagiosa o pericolosa, è niente, è un problema della pelle, e ce ne sono svariate centinaia di migliaia di persone che ne sono affette, in Italia milioni nel mondo, ma non è una roba grave, è queste macchie bianche che ci sono, restano, a molti danno fastidio, si possono anche fare operare, a molti altri invece li accettano come ragion di vita. Allora, siamo al proprio la prima parte, c'era anche bella Laila di Eric Clapton dei Milioni di Casandenna. Partiamo, ma cosa c'è? Ecco, cosa c'era? C'era che avevo preventivato questa visita, che è andata per le lunghe, per cui mi dispiace soprattutto per gli amici di Prima Antenna TV, ma qui Radio Lition Summer Edition, Federica Cocco, ma cosa c'è? C'è niente, un inconveniente esistenziale.

0: Ma cosa c'è? Era la Federica Cocco. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso Cinghia. Per lui sei, cioè, sei proprio Marco Sasso Cinghia. Paolo da Genova, buona giornata, sempre più caldo. Volevo ascoltare la canzone e dirsi ciao dei Mattia Bazar, grazie. A proposito di caldo, hanno detto che oggi non sarà il top. Il top lo raggiungeremo dopodomani, sabato, domenica e lunedì, dove raggiungeremo delle temperature pazzesche per essere ancora il mese di giugno. E comunque io ho visto nel 2007, quindi 19 anni fa, ci fu un'estate in cui sui giornali scrivevano: mai così caldo a giugno, 40 gradi, abbiamo raggiunto il record assoluto italiano di 47,2 gradi vicino a Foggia. Quindi non è che è cambiato tanto, diciamo che negli ultimi 20 anni, negli ultimi 25 anni, perché anche l'estate del 2003 non è stata male come caldo, è ormai... dicono cambiamento climatico. Non è vero, ci sono stati degli altri periodi in cui ha fatto altrettanto caldo. Ciao a tutti gli amici di Radio Liscio. Ettore, mi fareste ascoltare Stand By Me di Bene King? Grazie. Max di Ozzano in provincia di Bologna, bella Stand By Me. Tanti saluti dalla spiaggia. Gino di Valle Crosia, che ora si chiama Valle Crosia al Mare. Ciao Ettore, buon giovedì da Fabrizio di Prato. Buongiorno a tutti da Stefania di Novara. Ciao Stefania e ciao Fabrizio di Prato. Buongiorno Ettore Marco, grazie mille per la canzone. Un saluto da Nonna Rina di San Giorgio. Canzoni senza frontiere, mi mandi felicità di Romina Albano e Elisabella di San Germano di Roma. Ettore, dove sei? Ero in ospedale a fare la visita specialistica. Comunque qualcuno che si è preoccupato c'è. Buongiorno, buon caldo a voi Ettore e Marco. Wow, per Semino Rossi, la primissima volta questa canzone l'ho ascoltata da un DJ in un pomeriggio di domenica nel 2008. Da allora l'ho seguito, perché non l'ho invitato in peschiera? Ma forse il suo cachet è molto alto e chi lo sa. Grazie Delfina, comunque stanno ascoltando tutti quelli che dovrebbero essere i diretti interessati, ne prenderanno nota, glielo chiederanno. Semino Rossi, vuoi venire in peschiera? A proposito, dopodomani in peschiera ci sarà Sabrina e My Band, e la sua band, sabato 27 sera alla peschiera di Valdengo. Va bene, andiamo avanti con il... è il quarto vintage, perché i vintage comunque sono andati in onda anche se io non c'ero nella prima ora, e questa è Luna di Gianni Togni. Allora, una canzone che è entrata anche in classifica nel 1980. Luna era nata con il titolo di Anna, ma quando il pezzo era già pronto, prima di inciderlo, il Togni cosa fa? In una mattina milanese in cui era stato sveglio per vari motivi, vede le prime luci dell'alba, quando dalla notte si passa al giorno, la luna si sbiadisce ed esce il sole, ed ecco che non voglio i sali minerali durante la trasmissione, mi fanno schifo. È venuta qui mia moglie adesso con i sali minerali, mi fanno schifo.
1: Li devi bere.
0: Ecco, lasciali lì, che non li voglio durante la trasmissione, mi fanno venire il singhiozzo. Allora, Luna di Gianni Togni, 1980. Avevo chiesto il caffè. Ah, sempre discussione. Già sono stressato stamattina.

era Gianni Togni con Luna. Ah, sto riprendendo tranquillamente il ritmo, anche perché mi sono infilato qui in ufficio alla mia arietta condizionata che mi tiene i miei 25 gradi. Non esagerate, perché ci sono quelli che la mettono a 18 gradi. Tenete la 24-25 gradi, che è la temperatura ideale di vita. Con l'aria condizionata si sta bene, non si suda e non si sovraccarica più di tanto l'impianto. Allora, la terra dei baci, loro l'hanno chiamata la terra dei baci per non chiamarla la terra delle ciucatere, perché sono lì a tavola che bevono tutte e tre.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Dedicatissima Liliana!
2: L'isola che non c'è! Un bacio a tutte! Luca Panama!
3: Seconda stella destra!

vizio e neanche un gioco di parole. Se ci credi ti basta, perché poi la strada

era Luca Panama, che per rispettare il suo personaggio ha un Panama in testa. Io ce l'ho qui. Questo lo misi in una puntata di Giochi Senza Frontiere che abbiamo fatto nel 94 a Roma, e io dovevo interpretare il ruolo di un regista, perché era una puntata tutta dedicata al cinema, e quindi in tempi non sospetti e precedenti a Luca Panama mettevo il Panama. L'isola che non c'è, chiaro riferimento a Peter Pan. Allora, i nati e i morti di oggi 25 giugno. Oggi compie gli anni, è del 1943, Vittorio Feltri. A me piace moltissimo, perché quando fa le polemiche lui non ha peli sulla lingua e dice le cose come stanno. È nato il 25 giugno del 1852 Antoni Gaudí, grande scultore spagnolo. George Michael, beh, un personaggio che nella musica era del 1963, morto giovane. Il professor Roberto Vecchioni, 25 giugno 1943. L'autore delle Mie prigioni, Silvio Pellico, era del 1789. George Orwell, quello che aveva previsto il futuro, che aveva scritto 1984, con previsioni su un futuro che erano abbastanza azzeccate, Il Grande Fratello, eccetera, eccetera. E poi anche La Fattoria degli Animali, ha scritto bellissimi. Leggete, se non li avete mai letti, leggeteli, e l'uno e l'altro. George Orwell era del 1903. I morti. Un personaggio che io ho conosciuto e che potevi stare per ore ad ascoltarlo, lasciandolo parlare solo di quello che lui sapeva. Jacques Cousteau è morto nel 1997, il 25 di giugno. George Custer, il famoso generale Custer, che venne fatto fuori dagli indiani nella famosa battaglia dove appunto gli indiani in fin dei conti si difesero da un generale Custer che li voleva attaccare, e poi invece ci ha lasciato le penne. Il tutto successe nel 1876. Farrah Fawcett, bellissima attrice, morta giovane nel 2009. E oggi, signore e signori, rullo di tamburi. Ci si ricorda, e sono già 16 anni, che il 25 giugno del 2009 moriva lui, Mr. Thriller, Michael Jackson. Un genio nell'eseguire quello che sapeva fare meglio, cantare, comporre canzoni, e fin da quando era piccolo, con i suoi fratellini, i Jackson 5. Allora, siamo ai vinili di Casandenna, siamo alla 49esima posizione, quindi siamo entrati nella prima parte con Laila di Eric Clapton, nelle 50 canzoni più belle di tutti i tempi, secondo la rivista Rolling Stone. Once in a Lifetime, una volta nella vita, è un brano del 1980, o quantomeno uscì nel 1980 in un album, dopodiché da quell'album trassero il singolo che uscì nel febbraio del 1981. Ed ebbe un successo allora. Molti versi della canzone vengono interpretati come una descrizione della crisi della mezza età, durante la quale si vedono svanire gran parte degli ideali giovanili e dei sogni di successo. È bello il video per chi sta guardando Studio 1 o Teleantenna, perché lui, David Byrne, balla quasi come una marionetta. Non so se è quello il video. È quello il video? Boh. Mi fa segno così il cinghia, ma non l'hai guardato prima di mandarlo. Once in a Lifetime, i Talking Heads.

0: Boh, questa qui sarebbe 49esima nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. Io non conosco i criteri di scelta della rivista Rolling Stone, anche perché non è una persona sola, erano lì vari esperti, critici musicali, giornalisti e quant'altro quando hanno fatto questa classifica. Ma questa Once in a Lifetime dei Talking Heads mi sembra così un po' esagerato metterla nelle 50 canzoni più belle di sempre. In Philadelphia è molto più semplice, casa mia, ecco, io Canzoni senza frontiere ve la sto facendo da casa mia, rilassato. Fuori mi dicono che c'è un caldo ob medum e quindi lo lasciamo fuori, mentre auguro a tutti di trovare un angolo di un po' di frescura, e l'angolo di frescura o quantomeno la pace interiore per molti è a casa propria, per cui apprezzo questa casa mia dei Philadelphia.
1: A casa

se vuoi venire ad ascoltarli questa sera. Magari andiamo a cena prima e poi ti faccio ascoltare delle cose che in radio non le ascolterai mai, ma che ti piaceranno senza dubbio. E ha funzionato, ha funzionato. Dove sei finito, Ettore? Graziella da Verniasco, eccolo qui, sono tornato. Brava Graziella, che ti sei preoccupata. Buongiorno, sono preoccupata, non vedo Ettore, non sarà successo qualcosa a Daniela di Gavirate? È successo che sono andato a fare una visita e loro non hanno rispettato gli orari. Allora, voi state al mare, noi a casa, ma al fresco con l'aria condizionata. Stiamo meglio. Isabella da Roma. Anche da Premia Verbania non ti vediamo più, Ettore. Cosa succede su questa rete? Niente, la musica va avanti, sempre come musica da ballo liscio e non solo. E io ho avuto un inghippo, un'ora di inghippo in 2 anni e 3 mesi ci sta, insomma. Può succedere, mi succedeva anche a Radio Monte Carlo. Una volta a Radio Monte Carlo ho dovuto fare 9 ore di diretta, perché tutte e due le fanciulle che dovevano venire a proseguire le trasmissioni e a darmi il turno non si presentarono, erano domenica, una stava male, quell'altra non stava meglio, e allora mi feci 9 ore di diretta. Era quasi da Guinness dei primati. Allora, poi c'è Nicola Pescarese, mi fai sentire Claudia Mori. Hai appena chiesto ieri per Sempre Sì del Sal da Vinci, te la mandiamo adesso. E adesso già me ne chiedi un'altra, rientri nel novero di quelli che chiedono una canzone al giorno che toglie il medico di turno, come il Paolo da Genova, il Max di Ozzano in provincia di Bologna, adesso c'è anche il Nicola Pescarese. Quella di ieri che hai chiesto te la mandiamo oggi, Per Sempre Sì, Sal da Vinci. Ormai è diventato un tormentone, la cantano tutti, la fischiettano tutti, la recitano tutti, Per Sempre Sì.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Per sempre sì, era Salda Vinci, e adesso un inneggiamento alla bimba, bimba, bimba, Francesco e Blue Dream.

era Bimba, interpretata da Francesco e i Blue Dream. Il cinecalendario, qual è il film abbinato ad oggi 25 di giugno? Allora, il film è Companion, un film del 2025, quindi anche recente, dell'anno scorso. Josh porta la fidanzata Iris in villeggiatura in una villa isolata con gli amici, ma qualcosa non...

0: giugno. Sempre il 25 di giugno nel 1967 viene trasmesso in televisione Our World, il nostro mondo, primo programma satellitare mondiale durante il quale i Beatles eseguono dal vivo il brano All You Need Is Love, scritto per l'occasione. 1978, durante la parata del Pride, visto che c'è il Pride in atto in questo momento, durante la parata del Pride di San Francisco, l'artista Gilbert Baker sventola per la prima volta la bandiera arcobaleno, che è il simbolo dei Pride. 1998, Microsoft mette in commercio Windows 98. Ed infine nel 2007, ondata di caldo del giugno 2007, che colpisce prevalentemente il sud Italia, raggiungendo picchi anomali e stabilendo molti record, tra cui il più alto registrato nella stazione meteorologica di Foggia Mentola, raggiungendo il valore ufficiale di 47 gradi. Quindi c'è già stata un mese di giugno, c'è già stato un mese di giugno così. Vabbè, soffriamolo, anche perché sabato, domenica e lunedì ci arriveremo anche noi a queste temperature qui. Ciao Cinghia, grazie. Ciao a tutte e a tutti voi. Oggi, vabbè, un'ora è saltata, ma un'ora l'ho fatta. Appuntamento domani. Domani ci sono per tutte e due le ore, eh? No problem. Da Ettore Andenna, baci, sigla.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.